yang ini.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

was the victim of a vampire. I got bit on the nape of the neck.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
1: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buonsenso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
3: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
1: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
4: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
1: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: La profezia del capitano.
6: È una di quelle partite dove ci salta i break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
5: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Jurij Romanov mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla A11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 sono possibili disagi per un incidente avvenuto in entrata a Valdichiana in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla A11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 sono possibili disagi per un incidente avvenuto in entrata a Valdichiana in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Spazio al primo approfondimento di oggi che ci porta a Palazzo Strozzi, dove si intitola Broken, il potere del frammento, la nuova grande mostra dedicata proprio al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. La mostra sarà in programma dal 25 di settembre al 24 di gennaio del 2027 ed è organizzata con la National Gallery of Art di Washington. Riunisce circa 80 opere dalla Antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei. I reperti e le opere ospitate nella mostra arrivano dai più importanti musei del mondo. Di come è stata studiata questa mostra e del concetto che c'è alla base abbiamo parlato con Arturo Galanzino, il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi.
4: Sì, Broken, il potere del frammento. È una storia, è una mostra molto speciale perché mette insieme, credo per la prima volta, 5 millenni, 5 continenti di storia della scultura, ma una storia della scultura diversa, perché è tutta sotto il punto di vista, sotto la lente della frammentazione, ovvero della rottura. Quindi opere rotte.

0: guerre e distruzioni in cui viviamo, ma ricordiamo tutti, credo, almeno quelli un po' più vecchi, e le cadute delle dittature nell'est Europa, ad esempio, ecco, tutte queste cadute di regimi ancora oggi continuano a esistere in molte parti del mondo, e così è stato nei secoli passati, e questa stanza, ad esempio, racconta di queste cadute, di questi cambiamenti dal tempo della Roma antica fino al Novecento, come possiamo vedere. Però credo che sia anche interessante vedere appunto come questi frammenti poi raccontano anche storie di gusto, di collezionismo, di commerci anche legati all'arte, spesso attraverso le rotte commerciali del colonialismo, degli imperi. Quindi una mostra che parla anche di questo, di opere trafugate, di opere rubate, distrutte, tolte dai loro contesti. Abbiamo opere che vengono da tempi cambogiani, ad esempio, portate via, trafugate durante gli anni del regime di Pol Pot, e dei stravolgimenti che hanno toccato quella parte del mondo in questo periodo. Insomma, è una mostra davvero molto varia. Ecco, vediamo però anche come molte volte le cose sono più complesse. Michelangelo non volle restaurare il Torso del Belvedere, una delle opere che più lo influenzò per tutta la sua carriera. Canova non volle restaurare i marmi del Partenone portati a Londra in modo differente. Thorvaldsen invece restaurò quelli del Tempio di Egina, ovvero cambiano tantissimo queste cose, sono dati completamente in cambiamento, e questa mostra cerca, anche se è impossibile essere completi, raccontare tutti questi diversi, tutte queste diverse storie appunto legate alla rottura. Credo anche sia molto importante vedere come artisti contemporanei, abbiamo una ampia selezione, utilizzino oggi il frammento come punto di partenza della loro ricerca, ovvero creano opere già rotte in partenza.
1: Chi sono gli artisti contemporanei che troviamo in mostra?
0: Chiaramente anche qui abbiamo dovuto fare una selezione molto spietata, perché sono tantissimi gli artisti che utilizzano questo tema, questo tipo di ricerca artistica. Abbiamo ad esempio una stanza tutta di Jan Vo, dedicata appunto ai viaggi, ai trafugamenti, all'identità culturale legata ai frammenti di sculture. Abbiamo Vezzoli con un'opera che mette insieme vero e proprio collage di epoche diverse, che ci parla di patriarcato, di genere. Abbiamo Villa Rojas con una citazione colossale del David di Michelangelo. Abbiamo Louis Bourgeois, abbiamo Robert Gober, abbiamo una grandissima installazione di Paul Pfeiffer, che ci parla della fama legata alla cultura pop, con la figura di Justin Bieber, ma legata alle tecniche artistiche tradizionali dell'impero spagnolo, dalle Filippine all'Andalusia. E abbiamo un monumento equestre che si distrugge, si ricrea continuamente, di Julius von Bismarck, che ci parla appunto di come della caducità del potere, della fama e della gloria.
1: Quali sono le relazioni internazionali, ma anche locali, che questa mostra attiva per Palazzo Strozzi?
0: Beh, la cosa fondamentale da dire è che questa mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi e la National Gallery di Washington, quindi il più importante museo d'America, un'istituzione con la quale abbiamo lavorato in diverse occasioni. La terza mostra che facciamo insieme, che produciamo insieme, dopo Firenze, questa mostra andrà a dimensioni un po' ridotte a Washington, e quindi per noi questo è grande vanto. Le 80 opere vengono da davvero 5 continenti, quindi con opere pazzesche, capolavori che lasciano musei lontanissimi, da città del Messico alla Cambogia, insomma davvero da tutte le parti del mondo, Asia, America del Nord, America del Sud. E quindi è una mostra veramente così globale che non abbiamo mai fatto prima niente di simile. Devo dire che è anche rappresentato una sfida organizzarla, ma anche una sfida oggi presentarla, una sfida che ci rende orgogliosi, perché si tratta davvero di un prodotto culturale unico, originalissimo.
2: A raccontare qualcosa in più sulla mostra anche uno dei due curatori, C.D. Dickerson.
3: We're standing in a room that deals with iconoclasm.
4: Questa è una sala che è dedicata alle iconoclastie, e di vario tipo, che possono essere state religiose o contro le autorità, contro i governanti. Quindi c'è sempre stato nel corso della storia questa tendenza a cancellare e a distruggere questi simboli, e questo è molto correlato a quello che accade oggi. L'abbiamo visto nel corso della storia, sia del Mediterraneo che della Rivoluzione francese, e queste cose

0: Vediamo qui in questa sala ci riportano di sicuro all'attualità, perché ci dicono che questa è una storia lunga e universale, ovvero sia le immagini hanno un forte potere che quindi attraggono anche queste forze distruttive.
1: And that is really universal in the way that images draw power and challenge people to attack them.

0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Fuer, Letizia Fuochi e Francesca Michelin sono alcune delle protagoniste di Senza Rossetto, la serata evento ad ingresso gratuito al Mandela Forum di Firenze, promossa per il 24 di settembre dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Fondazione Sistema Toscana, Sava Produzioni Creative e Associazione Nelson Mandela Forum, una grande festa che vuole celebrare tra musica e parole gli 80 anni del voto alle donne nel nostro paese. A presentare la serata ai microfoni di Daniele Bianchini sentiamo Massimo Gramigni, il presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum.
2: La presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, molti mesi fa lo pose al Consiglio di Presidenza del Consiglio, come ricordarlo, è voto universale dal 21 anni in su, tutte le donne, tutti gli uomini potevano votare. Ci sono tante artiste donne sui palco, tantissime, artiste, giornaliste, testimonianze. Noi qui abbiamo allestito il Mandela Forum come un grande teatro, il biglietto è postumio, ecco, è una grande novità che se uno va sul sito del Nelson Mandela Forum e clicca Senza Rossetto può prenotare i posti, si sono aperti altri 1000 posti. Siccome avevamo molte richieste, abbiamo aperto altri 1000 posti sui sito Senza Rossetto dentro il Nelson Mandela Forum, non si stampa il biglietto e viene.
3: Per quanto riguarda invece l'aspetto appunto del titolo Senza Rossetto, richiama proprio a quello che fu la raccomandazione per quel primo voto.
2: Beh, quel primo voto nella legge ci sono due passaggi che leggendola ora sono particolarmente significativi. Uno, la raccomandazione di non mettersi il rossetto perché all'epoca la scheda era da leccare per chiuderla. E se lo chiedi a un elettore di oggi, dice come leccare per chiuderla? Sì, leccare per chiuderla. Le schede c'erano la gommosa per chiuderla. E l'altro è il testo della legge universale. Il testo della legge universale si può votare a 20 anni, 21 anni in su. Chi erano escluse? Le prostitute e le donne di strada. C'erano ancora le case chiuse, le case di tolleranza, e c'è una lettera di una prostituta che scrive al presidente pro tempore in quel momento in cui dice ma perché non ci fate votare? E verrà letta da un artista, perché è una lettera di uno spessore immenso. Insomma, ecco.
3: Hai citato appunto il fatto delle presenze di grandi nomi, grandi artiste. Ce ne puoi già dire qualcuno, se l'abbiamo letto nelle presentazioni, ma ricordiamo anche a chi ci ascolta.
2: Ma sai, Serena Rossi conduce, cantante, artista, attrice, poi la Capotondi conduce, e poi abbiamo Drusilla Forest, e poi abbiamo, come vengono chiamate tra di noi le toscane, insomma, vediamo se le ricordo tutte, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Letizia Fuochi, Katia Beni, Maria Cassi e Gaia Nanni, dovrebbero essere sette. Ma la novità poi, quella che non appare in locandina, che ci saranno due grandi cori di donne toscane e una band, chiamiamola una banda, di donne che suoneranno all'inizio. Però insomma c'è una grande partecipazione artistica sul palco. Almeno la percepisco ora, forse perché noi come Nelson Mandela Forum siamo impegnati da gennaio in questo progetto, ma la percepisco, insomma, la percepisco perché c'è la voglia di mandare a casa le persone con il cuore pieno di speranza e di gioia per una serata, anche perché il voto oggi ce l'abbiamo e sembra quasi una cosa normale, però in molte parti del mondo questo non è normale, né votare in maniera democratica e né votare.
3: Il Nelson Mandela Forum si conferma, per concludere, un luogo di spettacoli ma non uguale agli altri, non solo nel nome che porta, ma un luogo che decide di continuare accanto ai suoi grandi appuntamenti di musica, teatro e tutto quello che proponete ogni settimana a livello internazionale, anche di ospitare giornate come queste. Lo hai detto te, ci state lavorando da tanti mesi, possiamo dire che le due cose vanno veramente di pari passo nell'importanza di un luogo come il Nelson Mandela Forum.
2: Lo dico spesso, chiamarsi Nelson Mandela Forum è responsabilità immensa, sia per la coerenza che sia per la memoria. La coerenza va a comportarsi coerentemente dai barristi alle persone che accompagnano a sedere, al servizio di vigilanza, ai facchini, a tutte le maestranze che lavorano, perché sono tante quelle che lavorano. Poi esiste la memoria. Allora, in questi giorni ho avuto modo di rileggere quello che Gracia Machel ci disse nel nostro primo incontro con Nelson Mandela, la moglie di Mandela, che ricordava che il suo primo discorso Mandela lo fece a Città del Capo, libero, da cittadino libero, e non c'era nemmeno un'amplificazione. Le persone gli urlavano intorno a lui, libero, libero, libero, lui riuscì a zittirle e la prima cosa che disse: grazie alle donne sudafricane che hanno combattuto contro l'apartheid sostenendo le famiglie. Il suo primo discorso fu dedicato alle donne. Beh, insomma, bisogna ricordarselo.
3: E se lo ricorderà anche appunto il Nelson Mandela Forum, il luogo che porta il nome di Mandela a Firenze, con l'evento. Grazie mille Massimo Gramigni per avercelo ricordato. Come ha detto, insomma, la possibilità di partecipare è stata allargata ad ancora più persone, quindi l'invito è andare sul sito del Nelson Mandela Forum per prenotare, anche se ovviamente in modo gratuito, ma l'accesso al palazzetto. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: News Box. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park in Piazzale delle Cascine alle ore 20, Figlia Santa di Ludovica Puerio e Sergio Bircock. Si inaugura nel complesso di Santa Croce a Firenze Genius Loci alle ore 20 nel Cenacolo, il talk Il Genio Artificiale, dialoghi su creatività, ragione e macchine in collaborazione con la Nottola di Minerva. Ospiti Daniela Cotimbo, Maurizio Ferraris, Marco Malvaldi e Francesco Disa. A seguire il concerto del duo di musicisti ucraini composto da Einali e Adriana Yaroslava Saienko, con la reinterpretazione dell'opera Il De Garda di Bingen. Nel secondo chiostro invece un omaggio a John Coltrane nel 100° anniversario della sua nascita, proposto dal musicista americano James Brandon Lewis. Al Mandela Forum, la serata Senza Rossetto, un evento ad ingresso gratuito organizzato dal Consiglio regionale della Toscana con Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer, Letizia Fuochi, Francesca Michelin e molti altri. Si inaugura invece nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini un episodio di Committenza Medicea, una nuova mostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian: Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'esclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e quattro minuti di questo giovedì 24 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova puntata con Newsbox, l'attualità dall'Italia, dal mondo, dalla Toscana in primo piano. Andremo a vedere le ultime notizie, i nostri approfondimenti. Vi ricordo subito, il nostro numero WhatsApp è nuovo, 339-7788-125. A cui potete scrivere per commenti, segnalazioni, suggerimenti e critiche anche, perché no? Parleremo in questa nostra puntata delle ultime ore, che riguarda soprattutto la sicurezza dell'Europa e del Mediterraneo. C'è l'allarme per possibili attacchi di droni russi dal mare verso Francia, Italia e Spagna, ma poi anche altre vicende, quelle politiche italiane interne. La nostra regione, vedremo alcune notizie che riguardano sia l'ambiente sia l'urbanistica. Si parla sulle prime pagine dei giornali nuovamente di alberghi di lusso che aprono nel centro della città nonostante il blocco che sappiamo essere stato introdotto, l'ultimo in via Martelli. Ne parleremo leggendo i giornali, ne parleremo anche con Dimitri Pralagi, consigliere sinistra Progetto Comune, nell'ultima parte della nostra trasmissione intorno alle 10:10. Ma parleremo anche di altro, parleremo nuova legge sul social freezing. La Toscana introduce questo contributo per il criocongelamento degli ovociti, non solo per motivi medici ma anche per questioni di gestione della vita, del lavoro, dei tempi in cui uno vuole diventare padre o madre. Approvazione della legge, non senza polemiche, sentiremo le voci. Parleremo nuovamente dell'RSA alle civette, perché nonostante le rassicurazioni su un incontro e l'attenzione da parte delle istituzioni, la ditta che gestisce i lavoratori in questa residenza per anziani ha annunciato il licenziamento collettivo, perché quella struttura andrà a essere ristrutturata e poi chiuderà o sarà destinata ad altro. E poi ancora parleremo della manifestazione domani a Firenze, così come a Roma, del collettivo Autistici Inventati, con la protesta che arriva in risposta alla messa al bando come organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti, che però ha avuto diretti effetti sul funzionamento di questo, che è un sito che ospita è un server che ospita siti di moltissime persone, moltissime organizzazioni, anche no profit. Un tema molto delicato, complicato, ma che come capiremo può avere riflessi anche sulla vita di ciascuno di noi. 9-7 minuti, partiamo dal metodo Consorzio Lama. Giulio Betti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
6: Le prossime ore cosa dicono dal punto di vista meteo?
2: Ma in realtà poco, perché le condizioni meteo rimangono per lo più stabili. C'è una perturbazione che sta per transitare al centro-sud, quindi interesserà direttamente le regioni adriatiche e il meridione, mentre sfiorerà soltanto la Toscana, senza portare alcun tipo di fenomeno, se non un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio, nella sera di oggi, che però appunto non porterà precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, oggi valori ancora piuttosto gradevoli, 26-28 gradi in pianura. Per domani poco cambierà, temporanea rinforzo dei venti da nord-est, qualche nube al mattino, poi tendenza a generare rasserenamento in un contesto termico leggermente meno caldo, diciamo così, rispetto a oggi nelle zone interne, mentre le temperature aumenteranno sul Grossetano, sulle zone costiere, dove si potranno raggiungere i 28-29 gradi. Infine, per il fine settimana, poi ci ritorneremo anche domani, le condizioni ad oggi sembrano stabili, soleggiate, con fresco al mattino e caldo al pomeriggio.
6: Grazie per oggi, a risentirci domani con il Lama.
2: A domani.
6: 9-8 minuti, andiamo a vedere le notizie principali.
4: Newsbox.
6: Le preoccupazioni per un'estensione del conflitto dall'Ucraina nel cuore dell'Europa, al centro di gli ultimi aggiornamenti dei quotidiani. L'allarme arriva dalla CIA, viene rilanciata da testate internazionali come Il Mundo e non soltanto, e riguarda il rischio che le forze militari russe possano lanciare degli attacchi con droni dal Mediterraneo, quindi dalle navi, verso i paesi rivieraschi come Francia, Italia e Spagna. Appunto, allarme dei servizi di intelligence americani. Il Corriere della Sera: secondo la CIA, Mosca prepara attacchi con droni in Francia, Spagna e Italia. Putin va fermato. Ieri il nuovo appello di Zelensky all'ONU e poi nuovi raid su Kiev, come avete sentito dalle pagine della Repubblica. L'allarme della CIA: Mosca vuole colpire l'Italia, Francia e Spagna con droni dal mare. E in un'intervista al comandante ucraino Magyar, questo ufficiale dice: l'Italia ha bisogno di sistemi antidrone per le sue coste. Poi sugli attacchi ibridi: Parigi ha paura. Dopo Lipsia, tocca a noi. Nel frattempo sul campo continuano gli episodi, che possono anche più non essere considerati tali, ma parte di una strategia di sconfinamenti. Un elicottero russo nei cieli della Polonia, cercano l'incidente, la denuncia la Stampa. Russia pronta ad attacchi con droni dal mare, da Italia, Francia e Spagna, raid su Kiev. Altre notizie internazionali: Trump che accoglie Xi Jinping negli Stati Uniti, che cosa si diranno nel vertice di oggi? La prova di Xi negli States, accolto da Trump come Obama fece con Papa Francesco. Ieri invece lo scontro tra Stati Uniti e Iran al Palazzo di Vetro dell'ONU, con il presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato all'ONU le foto dei bambini uccisi sul raid dalla scuola. La delegazione statunitense che abbandona la sala dell'Assemblea nazionale. E poi torniamo sulla stampa per la cronaca. Baldissero d'Alba, la telefonata di Roberto Mollo, l'uomo che ha ucciso quello che pensava fosse un ladro che voleva entrare nella casa che stava ristrutturando. C'è uno a terra, sono state diffuse questo audio del 118 e il tema ovviamente politicamente molto sensibile, così come ciò che ha fatto Meloni in queste ultime ore. Meloni alla Milano Fashion Week, non va all'Assemblea dell'ONU, una figuraccia per l'Italia. 9:12 minuti, andiamo a vedere ora le vicende della nostra regione.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Brevemente un giro di titoli per quanto riguarda la nostra regione. Sono diversificati fra le varie testate. Partiamo da una vicenda che riprenderemo in coda alla nostra trasmissione. L'ultimo approfondimento di quest'oggi, intorno alle 9:50, c'è la notizia di un nuovo albergo a 5 stelle in città, pieno centro, via Martelli, siamo proprio due passi dal Duomo. La notizia è tale perché a Firenze c'è un blocco per l'apertura di nuovi alberghi nell'area UNESCO da molti anni. L'allora assessora del Re ne rivendicò appunto la novità, eppure continuano ad aprire mega alberghi. Succede in via Martelli, succederà a breve in via Cavour. Qui l'autorizzazione risale al 2018 e evidentemente può essere ancora portata avanti. Hotel Firenze apre un altro 5 stelle, titolo del Corriere Fiorentino, a due passi da Piazza del Duomo, con un permesso di 8 anni fa e nonostante i divieti di mezzo. Di proroga in proroga, l'antico Palazzo Testa diventa Palazzo Sogni, 30 suite, una terrazza sul centro e una spa, quindi un centro benessere. Dalle pagine della Repubblica di Firenze, anche qua troviamo questa notizia in evidenza, anche se non è l'apertura, poi vedremo qual è l'apertura della Repubblica di Firenze. Vediamo se riusciamo a leggere il titolo, perché il caricamento della pagina è un po' lento. Eccoci qua, dalle pagine della Repubblica, con l'hotel di lusso in arrivo, nuove aperture. La Repubblica apre invece su un'altra vicenda ed è un annuncio della sindaca Funaro da un evento organizzato dalla Repubblica stessa al Teatro della Pergola. Una città per l'ambiente, a Firenze un vertice sul clima. La sindaca raccoglierà un appello lanciato proprio da Repubblica dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e propone Firenze come la sede di un'iniziativa di 100 città del Mediterraneo contro gli effetti del riscaldamento globale. Servono più alberi, il caldo rischia di divorarci, era proprio l'appello di Mancuso. Rimaniamo su Repubblica per un'altra notizia. Ovuli congelati, ora c'è la legge per il contributo alle donne, il cosiddetto social freezing, ne parleremo anche fra poco. Stesso tema che torna sulle pagine del Tirreno, nelle cronache regionali. È legge il social freezing, tempo in più per la maternità, 550.000 euro per sostenere la scelta delle donne, indipendentemente da questioni di carattere sanitario. Sempre sul Tirreno, la polemica lunga su il CPR proposto dal consigliere regionale Marco Stella a Sesto Fiorentino, polemiche che si sono subito accese. Sesto nella guerra del CPR, Forza Italia prova a soffiare i voti alla destra, e questa è l'interpretazione del Tirreno, una battaglia diciamo di rincorsa all'interno del centrodestra, la sinistra invece alza il muro, Stella agita anche gli alleati, quindi da un lato il muro del sindaco di Sesto Fiorentino, Sforzi, del PD regionale, degli altri partiti della coalizione del cosiddetto campo largo, dall'altra però anche nel centrodestra non si condivide diciamo questa sorta di fuga in avanti di Marco Stella e Jacopo Ferri. Altre notizie sulla Nazione, pardon, la cronaca in in primo piano. Droga in città e allarme mortalità. L'istantanea arriva dai dati dell'ARS. I decessi sono il 54% più alti rispetto alla media toscana. C'è allarme per l'uso di psicofarmaci. Intanto una lettera appello di una madre pubblicata ieri dalla Nazione smuove le istituzioni e sono disponibili ad incontrarla e aiutarla. Poi in nel quartiere di Campo di Marte l'agitazione per il progetto dell'avvio della nuova tranvia verso Rovezzano, i relativi lavori e la polemica politica agitata dalla richiesta di un referendum da parte del consigliere della lista Schmidt Sabatini. Ansia da tranvia. Campo di Marte vede l'alba dei cantieri, così gli alberi vanno giù, gli alberi e i negozi saranno KO. Il parere però dell'urbanista la promuove, creerà una vera alternativa all'auto. E poi ancora dalle pagine del Tirreno e chiudiamo con questa notizia, l'approfondimento regionale, puntura mortale in Toscana, a Grosseto una prima vittima legata al virus West Nile, si tratta di una patologia trasportata dalle zanzare e di origine tropicale, ma ormai molto diffusa anche nelle nostre regioni. Non c'era però stato finora nessuna vittima. Il contagio arriva nella zona di Marina di Grosseto, nella zona della nostra regione, casi accertati in 5 province. Ora non bisogna cedere alla psicosi. La vittima, Velio Giuggioli, aveva 93 anni ed è morto per le complicanze proprio del virus. 9:18 minuti, qualche istante di musica e poi andiamo ai nostri approfondimenti.

0: Vox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:20 minuti, parleremo fra poco nel nostro news box di della nuova legge sul social freezing, della manifestazione, della mobilitazione a difesa del server di autistici in Ventati, colpito dall'enorme antiterrorismo statunitensi, e ancora del proliferare degli alberghi in città. Però ora un aggiornamento su una vicenda che abbiamo seguito nelle scorse settimane, quella della RSA Le Civette. Siamo nel plesso sanitario di San Salvi, una residenza per anziani che va verso la chiusura. Lo ha annunciato la ASL ai familiari dei pazienti, ce ne sono 19 presenti, che si erano mobilitati, preoccupati del fatto che appunto si andasse verso la chiusura di questa struttura, già negli anni passati depotenziata. C'era un'altra metà di RSA che è stata chiusa negli anni scorsi, così come il centro diurno per malati di Alzheimer. Ora questi 19 pazienti dovranno essere ricollocati. C'era in atto un tentativo di interlocuzione con il comune e con la regione, la promessa di un incontro, però ieri è arrivata la conferma sostanzialmente che la ruota sta girando dall'azienda Proges, che è l'azienda che gestisce la RSA in appalto. È partita la lettera di licenziamento collettivo per 26 dipendenti, che ora anche loro dovranno trovare un'altra collocazione. Ne parliamo con Marco Papini del comitato dei parenti dei pazienti della RSA Le Civette. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno e grazie di darci questo spazio, ci permette di tenere alta l'attenzione su questa vicenda emblematica.
1: Abbiamo detto, c'era un'interlocuzione in atto, un possibile incontro, anche i sindacati avevano chiesto di essere risentiti, di incontrarsi, però qui c'è una accelerazione, è proprio ciò che temevate sostanzialmente, no?
2: Sì, noi allora appunto sulla scorta, come diceva prima, di quello che è successo 3 anni fa, la temevamo già da tempo. La scadenza del contratto dell'appalto della società Proges operativa che gestisce il servizio era il 31 dicembre 2026, quindi ci eravamo mossi per tempo. Poi venendo ad ora, noi appunto il 14 abbiamo avuto nell'incontro con l'assessore Monio Monni l'impegno a convocare un tavolo allargato a tutti, diciamo, le parti interessate, quindi Comune, ASL, Regione Toscana, Società della Salute, sindacati e Comitato dei Parenti. E ad oggi, oggi è 24, sono passati 10 giorni, non abbiamo avuto nessun riscontro. Temevamo questo, tant'è che il venerdì scorso, della scorsa settimana, l'organizzazione sindacale HUB, che ha la maggioranza degli iscritti nella struttura, dei lavoratori iscritti, aveva sollecitato l'incontro. Noi come comitato parenti l'abbiamo fatto in data di domenica scorsa, il 20, e oggi rinnoveremo la richiesta di sollecito di incontro urgente. E nel frattempo appunto ieri è arrivato questo provvedimento di licenziamento della società Proges e dei suoi lavoratori. Non ha fatto altro che prendere atto della volontà dell'ASL di chiusura e di trasformazione in un'altra, in sostanza ci mettono degli uffici, cioè levano delle persone appunto. Come abbiamo detto, il 14 li spostano come pacchi e i lavoratori li mettono a casa con una difficile ricollocazione.
1: I lavoratori c'è una coordinatrice, 12 OS, un assistente di base, un fisioterapista, sì, un'infermiera, 2 educatrici professionali, un autista, un centralinista, un manutentore e 5 ausiliari. È interessante leggere che nella lettera che apre la procedura di licenziamento collettivo dice la Proges che Questo è dovuto al fatto che la ASL non ha rinnovato l'appalto a partire appunto dalle prossime dalla fine
2: dal 2027,
1: dal 2027 e sostanzialmente questa decisione è riconducibile alla scelta della ASL di destinare l'area di San Salvi ad una diversa destinazione d'uso. Quindi, diciamo, se inizialmente anche voi avevate riferito che l'ASL diceva che la RSA deve essere ristrutturata per questioni di carattere strutturale, di mancata rispetto delle norme, di adeguamento a una serie di parametri in più inderogabile, qui emerge come emergerebbe, insomma, che i progetti sono altri, farne altro, quindi non riaprire più la, come RSA, ma come altro.
2: Sì, noi diciamo proprio anche in sede di della manifestazione, insomma, del colloquio che abbiamo avuto il 14, gliel'abbiamo detto chiaramente che è una decisione politica, come è stato nel 2023, anche ora si adducono dei non precisati, dei non certificati mancanza di adeguamento alle norme, alla sicurezza, con una scelta ben precisa politica che è stata presa, che è stata già presa, quindi diciamo è doppiamente secondo me grave, no? Il fatto di chiudere una struttura pubblica con posti letto destinati a anziani non autosufficienti senza, diciamo, riaprirne un'altra quindi c'è una perdita di posti per destinare a uffici, insomma, altre cose che,
1: e ora carità, poi per i lavoratori sì,
2: sono importanti, ma lì è una zona si potrebbe fare veramente di meglio e cose più importanti.
1: Certo, lì si apre ovviamente la questione lavorativa dei dipendenti, quindi di trovare una ricollocazione se possibile o altre soluzioni di sostegno al reddito nel quadro della procedura di licenziamento collettivo. Per i 19 invece anziani e pazienti, lì che cosa aveva detto la regione? Tra l'altro, per inciso, segnaliamo anche il consiglio di quartiere 2 si era espresso contro la chiusura di questa sì, struttura, evidentemente non sembra essere servita a niente.
2: Sì, allora partiamo da questo. Noi abbiamo, diciamo, dalla nostra parte, ecco, il vulnus è proprio questo, che l'ASL sta andando avanti, diciamo, molto velocemente, e la Procias ne ha preso atto, ha fatto questo licenziamento. Questa accelerazione, come citava all'inizio, non fa altro che darci ancora più forza di combattere, di provare a dare battaglia rispetto a questo e di velocizzarci, perché ovviamente appunto oggi faremo ripartire ancora un sollecito urgente, lo dicevo prima, e poi invece rispetto appunto a non siamo da soli come stato parenti, perché abbiamo l'appoggio appunto. L'unica parte politica che ha preso posizione è stato il presidente Pierguidi del quartiere 2 con tutto il consiglio comunale all'unanimità.
1: Il consiglio di quartiere, politica, sì, che ha votato la mozione.
2: Noi attendiamo che faccia la sua parte anche la parte politica più grossa, il comune di Firenze e soprattutto la regione toscana, che fino ad ora, sì, belle parole, belli intendimenti, però nella parte pratica non si sta facendo niente, anzi sembra quasi che si stia cercando di prendere tempo per far sì che piano piano la cosa si sgonfi e che, diciamo, alla fine abbia vinto il più forte. Però noi, diciamo, questa cosa anche ci dà ancora più forza, appunto abbiamo dalla nostra parte il quartiere 2, abbiamo dalla nostra parte il parroco di San Salvi, che oggi avrebbe incontrato per altre cose, ma avrebbe parlato di questo anche con il vescovo di Firenze. Insomma, abbiamo anche noi, il sindacato CUB, abbiamo il sindacato CGL, abbiamo il sindacato UIL, che si sono schierati a favore, chiaramente in difesa dei lavoratori, ma e quindi contro la chiusura delle città civette, quindi
1: Insomma, la battaglia va
2: andiamo avanti.
1: Ecco.
2: Ci fanno correre più veloce, ecco, quello sì.
1: Grazie Marco Papini, però... vi seguiremo se per quanto andrete veloci, comunque vi seguiremo nella vostra battaglia. Grazie e risentirci.
2: Sì, colgo l'ultima, prego. Se mi dà gli ultimi 10 secondi. Appunto oggi dovremo fare un incontro appunto fra di noi, fra sindacati, comitato, per cercare di fare urgentemente qualche manifestazione. Pensavamo a lunedì, però ora è tutto ancora da decidere. E speriamo che anche la società civile, la popolazione di Firenze, il quartiere 2, ci dia una mano in questo senso. Grazie.
1: Grazie a lei, Marco Papini, comitato dei parenti degli ospiti dell'RSL Civetta. Ovviamente ciò che uscirà da questa riunione, se succederà che sarà organizzata qualche iniziativa, me ne daremo ovviamente notizia. 9:30 minuti, la pubblicità, il traffico temporale di muoversi in Toscana, poi torniamo per parlare della messa al bando come organizzazione terroristica del server autistici Inventati e le conseguenze che ne sono derivate. Domani una manifestazione a Firenze, una manifestazione a Roma, ne parliamo fra pochissimo.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Lucca Est e Capannori, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, 2 km di coda per incidente tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:34 minuti, ancora Newsbox per parlare di una vicenda che in qualche modo negli ultime settimane è passata un po' sotto traccia, ma uscirà, diciamo così, sicuramente alla luce del sole nelle prossime ore, perché ci sarà una manifestazione, una doppia manifestazione per l'appunto, a Firenze e a Roma. La mobilitazione riguarda ciò che è successo a il server autistici inventati, che dir si voglia, a seguito della sanzione che su questo server è arrivato da parte degli Stati Uniti nei confronti di questo collettivo digitale, che è stato designato da una serie di norme americane come Specially Designated Global Terrorist. È una sorta di lista in cui finiscono soggetti e realtà che, secondo il governo americano, sono soggetti afferenti alla rete del terrorismo globale, così definiti, inseriti in questa lista, e come vedremo le conseguenze sono arrivate e sono state pesanti per il collettivo e per il server che gestiscono. Domani una doppia manifestazione a Firenze alle 17:30 di fronte al consolato statunitense in via in Lungarno Vespucci, a Roma alle 17 piazza Santi Apostoli. Ne parliamo con Giovanni, uno degli organizzatori della mobilitazione a Firenze. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno Riccardo, grazie.
2: Cerchiamo di spiegare perché questa mobilitazione arriva in due città, perché la riteniamo importante, perché diciamo le sanzioni di cui parleremo a breve hanno dei riflessi potenzialmente diciamo molto impattanti, ma partiamo facendo un passo indietro. Sono stato diciamo un po'

0: dei terroristi a livello globale, secondo gli statunitensi, e quindi questo ha avuto subito delle importanti conseguenze sul collettivo. Prima di tutto ricordiamoci l'esposizione mediatica, perché Marco Rubio su Twitter è appena successo, anzi è stato scoperto dal collettivo stesso da Twitter, perché Marco Rubio li ha, diciamo, esposti anche a livello mediatico in questo senso, il che li ha resi molto, diciamo, disponibili, cioè, diciamo, la loro infrastruttura è stata messa alla luce per possibili attacchi informatici che poi sono avvenuti. Quindi cosa è successo? Prima di tutto gli attacchi informatici appena sono stati esposti mediaticamente. Seconda cosa, dopo essere stati inseriti in questa lista, il collettivo ha visto il dominio internet, che era autistici.org, chiuso dall'ente statunitense, perché i domini.org sono gestiti da, insomma, negli Stati Uniti. Quindi l'ente si è uniformato subito a questa sanzione degli Stati Uniti, bloccandogli l'accesso al sito dal dominio principale. Poi il collettivo aveva tanti domini, quindi non è stato un problema da quel punto di vista, ma il più grosso problema è arrivato per il collettivo con le sanzioni secondarie, ovvero se ogni individuo, collettivo o quant'altro, ricordiamo che questa stessa sanzione era capitata anche a Francesca Albanese, giudice della Corte Penale Internazionale, e adesso con autistici anche Palestine Action, per esempio. Ecco, quando un ente, un collettivo, un'associazione viene inserita all'interno di queste liste, poi tutte le aziende che hanno a che fare con questa associazione, se non smettono, incorrono in sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti, per cui facciamo un esempio concreto: Banca Etica, che teneva il conto a questa associazione Autistici Inventati, se avesse continuato a tenergli il conto, sarebbe potenzialmente potuta essere esclusa dai circuiti internazionali Visa e Mastercard, e quindi chiaramente che
1: anche loro sono ovviamente, esatto, diciamo, a capo dell'America. E cosa è successo a livello proprio, ecco, diciamo così, finanziario a questa associazione? Cioè, il conto è stato chiuso?
0: Il conto ancora non è stato chiuso. Allora, la scadenza per la chiusura completa credo che sia il 25 settembre, se non sbaglio, comunque la chiusura dei rapporti, eccetera. Il conto è stato congelato, non si possono fare insomma nessuna transazione, eccetera. Il punto è che questo collettivo era molto, diciamo, amato dalle persone a loro vicine, aveva tutto il mondo, infatti faccio una piccola parentesi, dall'attacco informatico che c'è stato a Daniele Collettivo, la designazione come terroristi, praticamente sono stati presi dal loro sito, dalla loro piattaforma di blog che offrivano in tutto il mondo, i dati dei blog, ed erano più di 7600 blog in tutto il mondo, solamente quelli attivi. E quindi, ecco, la rete di solidarietà che si è unita attorno al collettivo è stata veramente ampia, a che tutte le persone hanno iniziato a donare cifre, a quanto pare. E quindi poco dopo però Banca Etica ha congelato il conto e
1: anche le donazioni congelate, insomma.
0: Esatto, ma sono, insomma, è una cifra importante, da indiscrezioni giornalistiche si legge tipo intorno a 60.000-70.000 dollari, perché comunque queste le infrastrutture che loro servivano, che non abbiamo ancora detto, fornivano servizi di privacy. Insomma,
1: ecco, parliamo di questo personali. Anche perché poi si entra un po', diciamo, nel merito anche politico di ciò che è stato il provvedimento statunitense. Che cos'è Autistici Inventati? Cosa fa? Anche insomma, perché è finita nel mirino degli Stati Uniti? Perché loro dicono ospitano contenuti di chiaro diciamo orientamento pro-terroristico. Questa è la, diciamo, accusa.
0: Certo. Allora, in questo caso sostanzialmente si sposta il focus da chi offre un servizio, Autistici, che appunto non chiedeva di tante informazioni a livello, diciamo, di registrazione, perché per un nuovo utente, per avere un account sulla piattaforma, ecco, e né tantomeno riteneva i propri dati, quindi plausibilmente gli autistici stessi non sapevano esattamente cosa ogni utente avrebbe fatto con i propri servizi, perché fornivano solamente uno strumento. Qui bene, stiamo spostando, diciamo, gli Stati Uniti usano un po' due pesi e due misure, perché nel caso di questa associazione, collettivo autogestito e no profit, gli addossano la responsabilità dei propri utenti, cosa che chiaramente non avviene mai, per esempio, se pensiamo alle piattaforme social commerciali.

0: commerciali, ecco. Poi sulle piattaforme social commerciali esiste una legge per cui le piattaforme non sono responsabili in alcun modo di quello che viene prodotto.
1: E quindi insomma, da un lato i vari anche social che possono ospitare messaggi d'odio, messaggi di violenza, messaggi diciamo discriminatori, hanno un certo trattamento, invece questo tipo di strutture informatiche viene utilizzata un'altra misura, insomma.
0: Esatto, ma insomma anche per rendere chiaro, strutture informatiche, parliamo di servizi mail banalmente, mailing list, blog e servizi chat, ecco, si parla di queste cose qua, quindi insomma non è che fossero cose particolarmente assurde, certo.
1: Ecco, ma questa vicenda ovviamente riguarda questa associazione che ha un suo ruolo ed è anche ben conosciuta nell'ambiente informatico, oltre a essere ovviamente utilizzata da migliaia di utenti, ma la vicenda che scenari apre, ecco, coinvolge anche il cittadino comune, l'uomo della strada, insomma?
0: Certo. Allora, sì, in pratica sì, infatti è un motivo per cui le manifestazioni, ne sono uscite due di manifestazioni, una manifestazione nazionale diffusa, ricordiamo di nuovo, sia a Roma che a Firenze, con un grande numero di adesioni da parte di tutte le realtà cittadine, insomma, in entrambi i casi. Perché? Perché ci si è reso conto che, diciamo, la stretta su una certa repressione della dissidenza politica sta aumentando, che vuol dire che appunto adesso è capitato al collettivo Autistici Inventati, perché appunto fornisce magari infrastruttura a quella fantomatica galassia antifa descritta da Trump, che magari in realtà come organizzazione formale, come sappiamo, ecco, se un collettivo di questo tipo, magari questa volta per esempio è stato designato come terrorista a livello globale e poi ha subito attacchi informatici, nulla ci vieta che questi attacchi informatici possano avvenire con o senza sanzioni formali verso magari altre associazioni o enti che sono politicamente esposte. Faccio un esempio, un ONG per esempio, oppure poco fa con il caso di Ceuta in Spagna, anche lì un'associazione che aiuta i migranti in quel caso, insomma. Le opzioni, le opportunità possono, insomma, di attacchi informatici di questo tipo possono essere molteplici in un clima politico così teso, e purtroppo nel caso in cui venissero attaccate altre realtà le conseguenze sarebbero molto più gravi, perché Autistici non riteneva nessun dato personale degli utenti, quindi quello che è stato preso e pubblicato online non era di fatto sensibile per gli utenti stessi. Se accadesse a una realtà diversa invece le conseguenze sarebbero molto più importanti. E poi ricordiamo che Autistici forniva comunque un'alternativa alle piattaforme commerciali statunitensi quali Meta, WhatsApp eccetera e Instagram, che sono spesso e volentieri soggetti a censure dalle stesse piattaforme su pressioni politiche. Facciamo un esempio: dopo il 7 ottobre 2023 più di 8.000 account insomma, a supporto della Palestina in tutto il mondo sono stati bloccati e censurati, e una cosa simile è successo anche a Firenze per la Palestina, il gruppo di attivisti qua fiorentino che hanno visto il loro account danneggiato insomma da dinamiche della piattaforma.
1: Quindi insomma, ecco, domani quindi si scende in piazza non soltanto per Autistici Inventati o Inventati, ma per tanti altri soggetti, insomma, la Francesca Albanese che veniva citata prima, a Palestine for Action e a tutti i possibili futuri sviluppi, insomma.
0: Esatto, per mantenere una rete di coesione, per mantenere internet libero e pensare a come poter reagire.
1: Grazie, ricordiamo l'appuntamento domani a Firenze 17:30 di fronte al consolato statunitense Lungarno Vespucci, poi c'è un'altra manifestazione a 17 a Roma, Piazza Santi Apostoli, in difesa di Autistici Inventati. Grazie Giovanni, ovviamente buona mobilitazione.
0: Grazie a voi, ciao.
1: 9:46 minuti, ora andiamo ad un altro argomento che vi abbiamo promesso, ovvero la nuova legge toscana sul social freezing.
2: Newsbox.
3: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: un contributo economico per la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, massimo di 3.000 euro per ogni donna che appunto voglia decidere di far congelare i propri ovuli e quindi rimandare la gravidanza, la maternità ad una fase successiva della vita. Un sostegno indipendentemente dalle condizioni sanitarie. Questo è il nucleo sostanziale di una legge, quella cosiddetta sul social freezing, che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri. Il congelamento degli ovuli finora era previsto in modo gratuito dal Sistema Sanitario Nazionale per motivi di carattere sanitario, in caso di malattie particolari, terapie oncologiche o altre terapie che minano la fertilità. Ora però la Regione Toscana interviene su un altro versante, quello dell'accesso economico, quindi indipendentemente dalle questioni sanitarie, si tratta di scelta di vita e la garantisce a determinate categorie: donne fino ai 39 anni con residenza in Toscana da almeno un anno e un ISEE di un nucleo familiare che non sia superiore ai 30.000 euro, quindi a una fascia di donne giovani che non hanno un grande reddito e quindi non sono in grado di sostenere le spese, che sono comunque di diverse migliaia di euro, di questa pratica di conservazione. La legge è stata approvata ieri a maggioranza, a favore il PD, Alleanza Verdi Sinistra, più il consigliere di Italia Viva Francesco Casini. Sentiamo il primo firmatario della proposta di legge, Andrea Vannucci, PD, e proprio Francesco Casini di Italia Viva.
2: La legge prevede un contributo fino a 3.000 euro per sostenere le donne che vogliono accedere alla procedura di crioconservazione degli ovociti, il cosiddetto social freezing, per evidentemente avere a disposizione i propri ovociti in un momento successivo della propria vita. Crediamo che questa sia un'opportunità, una possibilità che la scienza già garantiva a tutte le donne che volessero fare questo tipo di percorso, ma con un ostacolo all'ingresso assolutamente non trascurabile, che era il costo. Attraverso questo contributo l'obiettivo raggiunto approvando la legge è quello di rimuovere questo ostacolo, sostenendo appunto quelle persone, quelle donne che vogliono, che vorranno fare questo tipo di percorso in totale autonomia e in totale libertà. È una legge di equità. La legge prevede un contributo.
3: Noi abbiamo votato a favore di questa legge perché crediamo sia giusto abbattere e ridurre le barriere economiche all'accesso al social freezing. Riteniamo però che sia anche una misura ancora troppo circoscritta, perché deve esserci anche una legislazione nazionale, perché non può essere che ancora una volta la Toscana, per fortuna, si trova ad essere antesignana in battaglie di questo tipo, ma ancora nel paese manchi la possibilità di poter accedere a questa tipologia di servizi in modo universale. Quindi serve anche una legislazione, una legge nazionale, perché sia un diritto di tutte le donne italiane. Qui siamo di fronte alla possibilità veramente di dare diritti universali, di dare accessibilità a un qualcosa che già c'è, perché il social freezing oggi c'è, per molti però non è accessibile, non c'è la possibilità di poterne accedere. Quindi una battaglia giusta, una battaglia di giustizia anche sociale, una battaglia di universalità all'accesso ai diritti che la Regione Toscana ancora una volta garantisce.
1: Hanno invece votato contro il centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia, non partecipazione al voto da parte di Rene Galletti, astensione da parte della consigliera di Italia Viva Stefania Saccardi. Sentiamo le motivazioni del no con Chiara Laporta, consigliera di Fratelli d'Italia.
4: La denatalità è un problema cruciale, direi vitale, della nostra regione, ma della nostra nazione. Secondo noi però non si risolve dicendo alle donne, dicendo alle giovani ci potrai pensare dopo. Rimanda una discussione che dovrebbe essere invece fatta più seriamente, soprattutto, e su questo avevamo presentato un emendamento che è stato bocciato, le informazioni su quali possono essere i motivi di infertilità, che, sottolineo, non riguarda solo le donne ma anche gli uomini. Questo è stato bocciato. Questo è uno dei motivi. L'altro motivo, e l'ha detto bene la Presidente Saccardi nel suo intervento, e sottolineo che si è astenuta e quindi la tanto decantata maggioranza unita del campo largo anche su questo provvedimento si è spaccata. Sottolineo anche il non voto della consigliera del Movimento 5 Stelle Galletti. In una regione in cui non si riesce ad accedere a una TAC, non si riesce ad accedere a una cataratta, siamo sicuri di voler investire delle risorse pubbliche per un diritto sacrosanto di poter accedere al freezing, che ricordo è già normato da Regione Toscana, senza prima dare risposte per quelle che sono le prestazioni sanitarie che dovrebbero essere un diritto e che invece non vengono garantite? Inoltre ribadiamo l'informazione, è importante, e soprattutto l'età, perché con un'età così avanzata inserita all'interno di questa legge si rischia di illudere e poi deludere tante donne, poiché ci sono studi che dimostrano che se avviene il congelamento in età avanzata poi si rischia di non riuscire a portare avanti la gravidanza sperata, senza poi contare un altro emendamento che avevamo presentato che chiudesse a eventuale compravendita di ovuli, che noi vogliamo assolutamente evitare.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Dal social freezing torniamo su una vicenda di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, leggendo i titoli dei quotidiani. L'apertura di un nuovo hotel 5 stelle pieno centro a Firenze, si chiamerà Palazzo Sogni, è nell'ex Palazzo Testa, via Martelli, proprio a due passi dal Duomo. Una vicenda che ha fatto scalpore anche per il fatto, soprattutto per il fatto che da tempo sull'assalto turistico a Firenze c'è un dibattito politico e un impegno da parte dell'amministrazione comunale, e soprattutto perché sull'apertura degli alberghi in centro, area UNESCO, c'è una stop che vale da molti anni. Ora scopriamo, spiegano le cronache, che l'autorizzazione era stata chiesta precedentemente. Ne parliamo con Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, consigliere comunale, buongiorno.
6: Buongiorno e grazie.
1: Com'è possibile, Palagi, che appunto abbiamo delle norme che prevedono il divieto di nuovi alberghi in centro? Addirittura abbiamo come città una campagna contro gli affitti brevi, quindi anche quelli extra alberghieri, in area UNESCO, in alcune aree del fuori dal centro, eppure continuano un po' come funghi a spuntare grandi alberghi di lusso. Dove sta l'inghippo? L'avete capito?
6: E sta nei permessi e sono stati rilasciati prima dell'attivazione del blocco, e la responsabilità politica principale che noi imputiamo all'amministrazione comunale è di non aver mai voluto in questi anni raccontarci quanti permessi silenti oggi esistono. Siamo convinti che questo non sia l'unico. Il modo per un gruppo di opposizione di solito è quello di fare accessi agli atti all'interno dell'urbanistica, perché spesso ci sono delle trasformazioni, come in questo caso. Un altro che abbiamo raccontato, grazie anche al lavoro che ha fatto Nova Radio di inchiesta rispetto alle piscine vista Duomo che spuntano sui tetti dei palazzi di Firenze, anche in area UNESCO, diciamo c'è una dinamica particolare che è quella che spesso i progetti anche mettono insieme più immobili o portano a delle trasformazioni vengono fatte con scie molto semplici, quindi procedure che magari possono apparire come di piccola ristrutturazione in realtà poi portano a una trasformazione significativa anche della funzione degli immobili. Questo è uno di quei casi, sono atti che noi abbiamo visto già l'anno scorso, alcuni mesi fa. Quindi noi sapevamo che c'era questa trasformazione in corso, ne contestiamo da una parte la semplicità con cui chi ha grandi capitali può anche aspettare anni e anni prima di attivare la funzione turistico-ricettiva o comunque trasformare un immobile a proprio desiderio, e effettivamente sarebbe l'ora che in questa città ci dicessero quali altri immobili sono destinati a turistico ricettivo, perché questo sicuramente non è l'unico. E vorremmo anche capire come mai fino ad oggi l'amministrazione comunale continua a dire che ci sono questi blocchi, senza dire quanto questi blocchi siano effettivamente efficaci, fatto salvo poi fare quelle dichiarazioni molto belle a cui piace, diciamo, appellarsi da parte della giunta, di dire che noi siamo una delle prime città che ha portato avanti queste limitazioni. Già oggi è saturo, probabilmente sarà ancora più saturo fra qualche anno il centro storico.
1: C'è un altro esempio, sempre a pochi metri da questo Palazzo Sogni, ex Palazzo Testa, sempre in centro, via Cavour, lì nascerà un altro mega albergo. Lì c'è un'altra norma: dove c'era già un ricettivo si può estendere la superficie. Ma queste regole, queste norme, da dove derivano e si possono essere cambiate? Da chi?
6: Possono essere cambiate dal Comune di Firenze, che deve fare delle scelte molto precise. In materia di affitti brevi mi sembra che si possa dire che esiste una sorta di alleanza con chi fa turistico ricettivo in forma classica. In realtà ci dicono, anche questo sarebbe un fenomeno da esplicitare, che alcune strutture turistico ricettive stanno cestendo anche degli appartamenti, e quindi si sta creando di fatto un'alleanza nel vasto mondo, e sempre di più probabilmente per le logiche anche internazionali si renderanno grossi monopoli e grosse realtà che hanno anche poco rapporto con il territorio comunale. E effettivamente questa cosa di permettere l'ampliamento delle strutture esistenti è un altro modo per indebolire il blocco. Sappiamo inoltre che è stato promesso che gli studentati non faranno più turismo ricettivo, ma nel frattempo si è persa di vista questa norma. Quindi gli strumenti ci sono tutti, è stato dimostrato. Bisogna capire se gli strumenti si vuole che abbiano efficacia immediata. Ovviamente l'effetto retroattivo si può esporre a dei ricorsi, però le ultime sentenze del TAR hanno dato ragione al Comune di Firenze, che ha utilizzato lo strumento urbanistico per limitare le tipo di attività economiche che vengono ritenute non utili al mantenimento della vita sociale all'interno della città e alla tutela degli interessi della residenza. Quindi il tema non è soltanto fare le norme, è scrivere delle norme che abbiano un'efficacia e avere il coraggio di assumersi delle responsabilità perché abbiano effetto immediato. Se altrimenti si rimanda nel tempo, i grandi soggetti economici, sia quelli internazionali sia quelli nazionali, hanno tutto il tempo, le risorse economiche e le competenze professionali per aggirare le norme. Quindi non è una questione soltanto tecnica, qui è una questione di volontà politica. Se le norme che sono state annunciate negli ultimi anni, che annunciavano i blocchi, sono inefficaci, è perché evidentemente si è voluto fare così. Cioè si è voluto fare propaganda politica su queste limitazioni e su parole d'ordine che per esempio il nostro gruppo condivide, poi non gli si è voluto dare un'efficacia e una concretezza che adesso ne vediamo le conseguenze. Quindi la cittadinanza è anche disorientata, perché dice: ma come? Certo. Ma se c'era il divieto come fanno ad aprire? Possono aprire, possono allargarsi, e credo che questi non saranno gli ultimi episodi di cronaca che dovremo commentare, purtroppo.
1: Noi da parte nostra nuovamente abbiamo mozioni o domande di attualità in questo senso, gli alberghi dormienti, le norme che facilitano queste trasformazioni e i casi che possono essere messi in fila nei prossimi...
6: Abbiamo già depositato in queste ore un'interrogazione per avere l'elenco, la quantità delle informazioni. Tenteremo un accesso agli atti, condivido ai vostri microfoni che peraltro il lavoro in consiglio comunale sugli accessi agli atti è diventato un po' pesante, e quindi l'abbiamo espresso con preoccupazione ai microfoni durante il consiglio comunale. Magari ci sarà modo di commentarlo anche insieme a voi e avremo modo di scrivere una nota specifica, però per dire, abbiamo già depositato un'interrogazione, in questo pomeriggio depositeremo una richiesta di accesso agli atti e proveremo a proporre un ordine del giorno lunedì prossimo in sede di documento unico di programmazione, che prova a chiedere che entro la fine dell'anno il Comune di Firenze, attraverso la sindaca e la giunta, produca delle delibere che abbiano maggiore efficacia e un effetto immediato.
1: Grazie consigliere Palagi, ovviamente a lei buon lavoro e a risentirci.
6: Grazie a voi, buon lavoro e a presto.
1: 10 e qualche secondo, ci fermiamo con il nostro newsbox, linea alle notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo poi subito dopo l'agenda eventi di Nova Radio, Luci della Ribalta. Nel pomeriggio ore di 15 Sputnik, ore 16 Nova Radio News, newsbox domani 9 e 5 minuti. Invece un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita Lavoro.
9: Nova Radio Città Futura.
10: Community Radio. Community Radio.
11: Luci della ribalta.
12: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park in Piazzale delle Cascine alle ore 20, Figlia Santa di Ludovica Puerio e Sergio Bircock. Si inaugura nel complesso di Santa Croce a Firenze Genius Loci alle ore 20 nel Cenacolo, il talk Il Genio Artificiale, dialoghi su creatività, ragione e macchine in collaborazione con la Nottola di Minerva. Ospiti Daniela Cotimbo, Maurizio Ferraris, Marco Malvaldi e Francesco Disa. A seguire il concerto del duo di musicisti ucraini composto da Einali e Adriana Yaroslava Saienko, con la reinterpretazione dell'opera Il De Garda di Bingen. Nel secondo chiostro invece un omaggio a John Coltrane nel 100° anniversario della sua nascita, proposto dal musicista americano James Brandon Lewis. Al Mandela Forum la serata Senza Rossetto, un evento ad ingresso gratuito organizzato dal Consiglio regionale della Toscana con Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer, Letizia Fuochi, Francesca Michelin e molti altri. Si inaugura invece nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini un episodio di Committenza Medicea, una nuova mostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
13: Luci della ribalta.
12: L'agenda eventi di Nova Radio.
14: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

L'uomo antico possedeva un numero molto limitato di oggetti: l'anfora, il carro, l'aratro, l'antro, la lancia, le navi, le statue.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sul versante Ligure 2 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 verso Bologna incidente al chilometro 383 tra Valdichiana e Monte San Savino e rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
2: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere. Il pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
1: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità. Però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio, che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
4: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano. Anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi. Perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
1: Il torneo scatta stasera con 4 incontri, tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi, Germania, derby scandinavo, Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ciclismo, concluse le prove contro il tempo che hanno portato 1 oro e 2 argenti agli azzurri. Dopo un giorno di riposo riprendono a Montreal i mondiali su strada. Oggi le prime prove in linea, under 23 donne e juniores uomini. Assegnati intanto i mondiali del 2032, per la prima volta nella storia si svolgeranno.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: Oltre 40 anni di attività in provincia di Pistoia per assistere persone con disabilità cognitiva. È la storia dell'associazione Lagometa di Ponte Buggianese, ce ne ha parlato il suo presidente Antonio Ciuffreda.
9: Siamo nati a metà degli anni 80, prima in forma embrionale e poi nell'87 siamo nati proprio come associazione. La nostra è stata una risposta a quelle che erano le esigenze del territorio, perché nella provincia di Pistoia in quegli anni là mancavano i centri diurni per le persone con disabilità. Noi eravamo un gruppo diocesano, un gruppo quindi di persone che frequentavano varie parrocchie, che sono state messe insieme in rete da un sacerdote responsabile diocesano delle attività giovanili, il quale non solo faceva formazione spirituale, ma si educava anche sul fronte degli impegni. È stato così che piano piano abbiamo visto che le famiglie sul territorio avevano esigenze di far socializzare i propri figli, si parla di oltre 40 anni fa, ma si parla anche di ambiente provinciale. Nella sua, diciamo, accezione un pochino più negativa, molte famiglie tenevano i propri figli rinchiusi in casa perché un figlio con disabilità era brutto, era una vergogna, non si doveva vedere, eccetera, eccetera.
8: Non solo un punto di riferimento, ma forse anche un momento aggregativo che credo sia stato il passaggio principale e iniziale per quella che poi è diventata la vostra attività.
9: Assolutamente sì, perché prima c'era il nulla e anche a livello istituzionale, qui sul nostro territorio, ancora non erano partiti i centri diurni istituiti dalle ASL. Dietro la nostra esperienza, per fortuna, è nato prima un centro gestito chiaramente dall'ASL, poi ne è nato un altro e ora qui sul nostro territorio sono aperti, sono 4 centri. Noi costituiamo sempre quell'alternativa laddove i centri non avessero posti o non avessero disponibilità per raccoglierli, le famiglie vengono da noi.
8: Oltre alle attività dei vostri centri c'è anche una iniziativa che ha caratterizzato proprio il periodo estivo, il vostro campo scuola per i ragazzi.
9: L'esperienza della vacanza è un'esperienza che è nata 35 anni fa ed è nata dal fatto che molti dei nostri ragazzi, anzi la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi, quasi tutti con disabilità prevalentemente cognitive, non avevano la fortuna di fare la vacanza o al mare o in montagna o a giro con le rispettive famiglie. Per loro la nostra vacanza ha rappresentato per tantissimi anni l'unica esperienza di felicità, di uscita gioiosa. Per alcuni di loro lo è, purtroppo, dico purtroppo nel senso del rammarico, non perché la cosa, anzi, meno male che ci siamo noi, però purtroppo a livello familiare non hanno questa fortuna di potersi permettere altri svaghi o altri momenti di aggregazione. Quindi l'aggregazione, la socializzazione, la ricerca delle autonomie. Per esempio in casa spesso e volentieri abbiamo visto che tanti ragazzi sono abituati a essere, tra virgolette, serviti dai genitori, no? Il campo scuola è anche un momento in cui le residue, le capacità che ci sono, come lavarsi, come vestirsi, insomma, queste cose qua, noi cerchiamo di stimolarli, di farli venire fuori la voglia di fare, perché certe cose, laddove possibile, chiaramente, le devono fare da sé.
8: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
9: Il nostro sito web www.lagometaodv.it. Dentro c'è la nostra organizzazione, ci sono i nostri riferimenti, il nostro indirizzo mail e tutto quanto. Potete assolutissimamente guardare anche quello che noi facciamo come attività diurne che facciamo al nostro centro a Ponte Pugianese, lavoretti, piccoli lavoretti artigianali, giardinaggio, scampagnate, uscite.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
10: Cosa rende davvero significativa un'esperienza di impegno civico e quale rinnovamento è necessario perché le associazioni continuino ad essere luoghi in cui le persone scelgono di entrare, restare e crescere? Ne parliamo con Paolo Venturi, direttore di ICON, Università di Bologna.
11: Quello che è il cosiddetto mondo del terzo settore è osservabile per due tratti distintivi. Il primo è l'orientamento all'interesse generale, l'altro è la valorizzazione non soltanto di bisogni a cui si risponde, ma valorizzare l'apporto delle persone che stanno dentro questo mondo a partire da una motivazione intrinseca. Cioè le persone che fanno queste cose non le fanno solo perché c'è qualcuno che chiede aiuto, che ha bisogno, ma perché trovano in quello che fanno senso, significato, e quindi fino al punto da mettere gratuitamente a disposizione il loro tempo, le loro competenze per qualcun altro. Questo è un mondo gigantesco, un mondo che ha più di 365.000 organizzazioni, che ha oltre 5 milioni di volontari, che ha quasi 1 milione di lavoratori ed è una gran parte della qualità della vita di tutti. se uno si alza la mattina e va a dormire la sera e conta le volte che entra in contatto con persone, organizzazioni o servizi legati a questo mondo, capirebbe benissimo qual è il valore reale e concreto di quello che noi chiamiamo non profit o not for profit o terzo settore. Ecco, questo mondo qui è un mondo quindi molto importante, è un mondo che costruisce non soltanto la qualità della vita di molti, in particolare di chi ha più bisogno, ma è anche una grande opportunità, come dicevo prima, per tante persone, per appunto mettere se stesso, diciamo, dentro progetti, processi che fanno esistere cose a cui uno appunto tiene.
10: Cosa si può fare? Perché comunque le associazioni continuano a essere o diventino o si facciano conoscere come luoghi appunto in cui le persone scelgono di entrare e riproporre questo schema di cui lei ha parlato fino ad ora.
11: Il punto di partenza in questa fase storica, a mio avviso, è un qualcosa che normalmente è derubricato come sentimentalismo o come un fattore, diciamo, poco concreto, ma che nella realtà è la cosa che impatta di più nella scelta delle persone di, per esempio, diventare volontario. E parlo in particolare del tema del desiderio. Se noi osserviamo l'azione gratuita, non osserviamo solo qualcuno che mette a disposizione tempo e competenze, ma osserviamo qualcuno che vuole farlo. Dietro a questa duplice, no, lettura ci sta, secondo me, un passaggio storico. Ci sta soprattutto la lettura di motivazioni che sono particolarmente rilevanti nelle nuove generazioni, che sono motivazioni diverse di partecipazione, di attivazione, di volontariato ultimamente, che necessitano di essere lette, rilette, interpretate, quindi chiedono al mondo del volontariato, in particolare alle organizzazioni, diciamo quelle più storiche, di ridisegnare un po' le forme, le formule e il contenitore che in qualche modo ospita e rende possibile questo tempo e questa azione. Parlo di desiderabilità proprio perché le istituzioni non profit sono lette come istituzioni che assumono appunto risorse, volontari o altro, per rispondere a bisogni, ma il primo bisogno da mettere a fuoco è di chi partecipa, è di chi dona, è di chi appunto fa il volontario. Ecco, questo è un tema molto rilevante in questa fase storica. Mi chiedevi appunto di quali sono le traiettorie evolutive, trasformative, comunque di cambiamento, anche delle istituzioni del terzo settore. Se noi le guardiamo oggi, vediamo, i dati Istat ci dicono che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una forte riduzione dei volontari nelle istituzioni più, no, consolidate. E da un certo punto di vista mi viene da dire sì, è vero, hanno contato i volontari nelle organizzazioni storiche, hanno visto che sono di meno, però non possiamo dire che il volontariato è diminuito. Ha preso altre forme informali, più spesso si dice liquide, che sono tratti nuovi, connotati nuovi, di un modo di agire che spesso si fa insieme e nel farlo insieme le persone trovano ragione di quello che fanno, e che appunto è difficilmente catturabile. Quindi diciamo il volontariato non è diminuito, sta prendendo nuove forme, nuove sembianze.
5: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
12: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove in direzione Genova si segnalano 5 km di coda per lavori tra Carrara e l'allacciamento con la 15. In A11 in direzione Firenze code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Poison's in the dose, kisses at your hearing finger quotes,

0: E asciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Era il settembre del 2025. La redazione stava preparando lo speciale dedicato agli stereotipi sulla salute mentale che fanno più male. Abbiamo raccolto molte storie personali, molte riflessioni. A proposito, trovate la puntata, la numero 981, sul nostro sito.

0: Mencarelli, quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Buon ascolto.
1: Qual è lo stereotipo che ti fa più arrabbiare o ti fa più soffrire?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più arrabbiare, diciamo, è quello di chi soffre una particolare condizione psicologica e per questo dà prova costante di inaffidabilità, quando non è così. Anzi, la persona con disturbo psichico è una persona spesso addirittura, rispetto a chi è normoriferito, uso questo termine forse in maniera un po' fuori luogo, però è spesso addirittura più preciso, e spesso si pone il problema della precisione come un problema, nel mio caso preciso, in modo maniacale. Quindi quest'idea dell'inaffidabilità, per quanto riguarda, diciamo, lo stereotipo che mi fa arrabbiare di più.
1: Scusa Daniele, ma è uno stereotipo che tu hai sentito anche su di te, oppure è uno stereotipo, diciamo, che tu lo vedi proiettato in molte persone?
2: Ma io l'ho vissuto anche su di me, nel mondo del lavoro, tutte le volte in cui emergeva il mio quadro psicologico, ma parlo soprattutto di quando ero giovane, quindi tra i 20 e i 30 anni, e sono passati 20 anni, e succedeva che appunto questo creasse attorno a me quest'aurea di persona che chiede comunque un controllo, perché appunto rischia di essere, per la sua condizione, inaffidabile. E sì, l'ho vissuta e la vedo ancora spesso mettere in atto.
1: E c'è qualche stereotipo che, oltre a farti arrabbiare, ti ha fatto anche soffrire?
2: Ma sì, senz'altro. Lo stereotipo che la persona con un disturbo psichico sia per automatismo e anche violenta, ecco, anche sempre comunque fuori controllo. Allora, l'idea che in una fase acuta uno possa avere un momento di scarso controllo è un discorso, ma l'idea che ci sia sempre questo pericolo è una cosa che mi ha fatto molto soffrire, perché non è vero in generale. E questo in alcuni momenti, appunto, della persona che vive un disagio psicologico come una persona costantemente fuori controllo sino alla violenza, spesso è quanto di più sbagliato. Chi soffre un disturbo psicologico ha un solo grande nemico, che è se stesso.

0: In una intervista che ti hanno fatto, tu hai detto a questo proposito una cosa che mi è rimasta molto impressa. Mi hai detto che tu in realtà puoi avere più paura di una persona che non conosce il suo lato oscuro, il suo lato magari cattivo, piuttosto di chi ha un disturbo e che quindi deve vedere in faccia, il problema che ha.
1: Sì, devo dire che a 51 anni, se devo fare un resoconto delle persone più, uso un termine brutto, ma lo uso, le persone più malate che io abbia mai incontrato non sono persone che ho incontrato dentro tutti quei centri predisposti alla cura mentale, persone inconsapevoli e mai diagnosticate, che proprio per questo mi hanno terrorizzato, perché chi ammette a se stesso, al mondo, di avere un problema, ci lavora sopra e che sa che con quel problema convivrà, è comunque una persona che inizia senza mai finirlo, comunque un percorso di conoscenza e autoconoscenza. Mentre chi non lo ammette, innanzitutto spesso proprio perché non vuole ammettere,

0: parlo perché magari ha un tabù nei confronti del disturbo psichico e quindi non riesce ad ammetterlo, è quello che poi, gioco forza, anche incancrenisce certe caratteristiche. E quindi lo ribadisco, le persone che mi hanno fatto più paura, che mi hanno più spaventato, spesso sconvolto, sono persone che non ho incontrato in centri di cura o che si dichiaravano malati mentali, proprio senza ombra di dubbio.
1: A me piace molto leggere, quindi ho letto diversi tuoi libri e sono tutti molto interessanti perché si sente che li hai scritti facendo riferimento a delle esperienze che hai vissuto tu. Volevo chiederti, scrivere ti ha portato un benessere? Visto che comunque hai già un'età in cui si fanno un po' di conti con la vita, che cosa si è raggiunto, lo scrivere ti ha aiutato a stare bene?
0: Questa per me è una domanda sempre molto difficile, perché io ho sempre sentito la scrittura come un gesto rivolto a qualcun altro. Non sono mai passato per una forma di scrittura diaristica, cioè nel senso quando, poi quando ho detto bene, voglio tentare di capire se anch'io ho questa capacità di scrivere, l'ho subito sentita come qualcosa che dedicavo a qualcun altro. Però non posso non dire che la scrittura, il sogno della scrittura, il progetto, la pratica, il lavoro attorno alla scrittura è quello che ha orientato tutta la mia vita. Dal primo treno che ho preso a 17 anni, la mia vita è stata mossa sin da ragazzo dalla scrittura. Quello che ha lenito veramente poi la mia condizione è stata, da lettore e poi da scrittore con gli incontri, vedere che quando tutto diventa plurale, quando iniziamo a usare il noi, che sia per un disturbo psichico, che sia per un genocidio, che sia per tutto quello che riguarda l'umanità, nel momento in cui si diventa plurali, non ci si sente più soli, questa è la grande vittoria. Come dentro Psicoradio, come io 30 anni fa, quando ho iniziato a conoscere dei ragazzi che scrivevano come me, che sono diventati grandi poeti e che sentivano la vita per come la sentivo io. Quindi non riesco a vedere la mia vita sottratta alla scrittura e viceversa.

0: È la voce di Daniele Mencarelli, poeta, scrittore e amico di Psicoradio, intervistato dalla nostra direttrice Cristina Lasagni e da Barbara.
1: Barbara, qual è lo stereotipo che a te ha fatto più male o continua ancora a farti male?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più male è essere riconosciuta come la mia malattia. Io posso fare qualsiasi cosa. Sono riuscita a trovare finalmente un buon equilibrio psichico. Ho trovato una terapia con cui mi trovo bene, riesco a fare diverse cose. Ma c'è sempre, come dicevi anche tu, Daniele, prima, il sospetto che il pazzo non riesca a fare tutto quello che fanno le persone normali. E quindi questo mi fa soffrire un pochino, e quindi tendo sempre a evitare di spiegare che sono una malata psichica, lo dico, però proprio esattamente il tipo di diagnosi magari lo tengo un pochino più nascosto.
3: E nella prima parte della tua risposta dici poi tutti quelli che riducono la mia vita, la mia esistenza, quello che so fare, amare, costruire, anche fallire, ci mancherebbe, ma tutto lo sovrappongono con che cosa? Quell'elemento patologico che evidentemente è una piccola parte di quello che sono io, perché poi certe possibilità, certe capacità non stanno a guardare il disturbo psichico. E una persona che sa amare tanto non è classificabile a partire da una disfunzione, da una disabilità, da una malattia, da un disturbo, li metto dentro tutti. Cioè, veramente il rischio è proprio questo, è l'appiattimento dentro un enorme casellario dove perdiamo una dimensione, dove siamo veramente a due dimensioni, come su un foglio. Invece no, invece nessuno di noi è, ringraziando il cielo, e soltanto la patologia che ha, è un mondo che convive, si confronta e ogni tanto patisce certe caratteristiche, ma che poi ha tanto altro da dare, spesso molto più di chi appunto non si è mai guardato allo specchio. Quindi ti capisco perfettamente questa cosa.
2: Ultimamente ho spiegato spesso che cos'è Psicoradio e perché ti fa stare bene, e si meravigliano sempre quando scoprono che la redazione è fatta da persone con un disagio psichico. Però la radio ha fatto 1000 puntate, la redazione è sempre in movimento e cambia continuamente, e quindi anche le competenze variano. Vuol dire che comunque qualcosa funziona, e quindi del bene lo fa, anche senza le medicine e la terapia.
3: Ma sì, no, ma poi ecco, introduci un altro argomento fondamentale, poi, e qua ritorniamo, per me è stata la scrittura, ma poi una persona che ha certe caratteristiche psicologiche, che vive con un disturbo, e magari questa persona non ci riesce mai da sola in una fase della sua vita perché sta in crisi. Se tu non gli offri la possibilità di avere un obiettivo, un progetto, qui entra in campo, dovrebbe entrare in campo l'istituzione, la comunità, e la comunità non intesa come luogo, ma proprio come concetto sociale. Cioè, poi se uno ha un obiettivo, se uno sente di essere utile dentro qualcosa di più grande, sente di fare la sua parte, cavolo, è già fatto un passo oltre la crisi. Cioè, io per esempio lo dico, non ne faccio certo un mistero, io li sto attraversando ciclicamente periodi di grande fatica psicologica, e per me il lavoro, nel mio caso la scrittura, è il luogo dove in qualche maniera io esco da me stesso e mi rimetto nella condizione di essere proprio operativo, ma operativo nel senso di non finire in quello stato terribile di pensare solo al fatto che sto male. No, sto male, ma riesco comunque a lavorare, e lavorare mi tira fuori dallo stare male, mi fa stare meglio. Mettere tutti nella condizione, appunto, di stare meglio attraverso un obiettivo, dovrebbe essere questa la grande finalità di un'istituzione che si mette a servizio di chi ha un problema, non solo d'ordine psicologico.
1: Scusa, lo diceva un grandissimo psichiatra, che era Sergio Piro, che in un testo che ha scritto diceva proprio: se una persona che soffre di una malattia o di un disturbo vive da solo, questo disturbo si gonfia, diventa come un lievito che si gonfia e diventa l'unica cosa che lui percepisce. Se invece è con qualcuno, tutto cambia.

0: Tu ti sei spesso interrogato sul senso che abbiamo nella vita, su che senso ha la vita, no? E hai detto in una citazione, siamo tutti, io non so parlare romano, e comunque il concetto è, siamo tutti equilibristi che da un momento all'altro uno smette di respirare e li infilano dentro una bara come se niente fosse.
1: Siamo tutti equilibristi, siamo come piume, basta uno sputo di vento a portarci via, questa la verità è questa.
0: A questo punto, in Cile direbbe a questa altura, a questo punto così alto, che senso hai trovato in una vita che è stata molto variegata, molto piena, piena anche di belle cose, belle produzioni, belle, una vita piena? Che senso hai trovato?
1: Parto da un presupposto che l'affermazione da scrittore, che tutto quello che ho fatto non mi ha sollevato, non mi ha tolto dalla mia natura, che continua a essere quella di una persona estremamente fragile che vive in modo molto particolare la vita. E questo inizialmente è stato terribile da accettare, poi paradossalmente mi ha fatto per la prima volta avere quasi, non dico rispetto, ma tutto sommato avere un po' di tenerezza verso quello che sono, perché ecco, non mi cambio, non mi cambia l'affermazione artistica, non mi cambia l'affermazione sociale, non è quello. La cosa che veramente nel costante tentativo di un equilibrio da trovare, un giorno ce l'ho un po' di più, un giorno un po' di meno, un giorno per niente, e io ritorno a quello che un individuo costruisce attorno alle proprie passioni e che fa da contrappeso a qualsiasi altra cosa. Per me sono non tanto i libri che ho fatto, perché poi per me il passato vale sempre poco, ma l'idea di avere ancora un libro da scrivere, di avere ancora un incontro da fare, quindi il fatto che c'è ancora un impegno da rispettare, questo mi salva. Quello che terrorizza è una parola, mi viene in mente una ragazza che ho conosciuto un paio d'anni fa in una comunità e l'ha detto con occhi che non dimenticherò mai, quello che terrorizza è il vuoto. Per fortuna io sento ancora di dover fare tanto, quindi è sempre un pensare al presente e al futuro, mi salva questo.
0: Grazie moltissimo Daniele, grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie. Ormai lo sapete voi di Psicoradio, per me siete amici, parlo sempre di voi, vi conoscono tutti ormai,
0: perché
1: siete una realtà che appunto ha fatto grandi cose. Vi auguro, come per ogni amico, 100 di questi giorni.

vi lasciamo alla nostra rubrica di cinema. E a proposito di cinema, Daniele Mencarelli è stato ospite alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia perché c'è stata la presentazione del film Fame d'aria, diretto da Giuseppe Bonito, tratto dal libro omonimo di Daniele Mencarelli. Restate con noi per la rubrica di psicocritica cinematografica.

Scheggia di paura è un film uscito nel 1996 con Edward Norton e Richard Gere, regia di Gregory Hobbit. Quando alla fine degli anni 90 ancora andavo al cinema in centro con mia sorella e i miei amici, ci sono stati diversi film che mi hanno colpito. Scheggia di paura è uno di questi.

0: La storia mi ha davvero appassionato e il finale mi ha totalmente spiazzato. Siamo in una città americana. L'arcivescovo viene ucciso brutalmente e della sua morte viene accusato un giovane, timido e introverso, interno all'ambiente della curia. È un caso di alto profilo e uno dei migliori avvocati del momento, interpretato da Richard Gere, ottiene la difesa del ragazzo, interpretato da Edward Norton.
1: Tu devi solo sembrare innocente. Ma io sono innocente. Ecco, devi sembrare proprio così. Ricordatelo. Guardati allo specchio se ti serve.
2: Anche quando si tratta di un omicidio.
1: C'era qualcun altro in quella stanza.
3: C'era una terza persona.
4: È la peggiore storia che abbia mai sentito.
3: Ma noi la racconteremo.
0: I peccati nascosti dell'arcivescovo vengono alla luce e l'avvocato cerca di utilizzarli per salvare il suo cliente. Il colpo di scena rivela che il giovane sotto accusa nasconde una doppia personalità e a prevalere dentro di lui è proprio il suo lato crudele. Io e mia sorella siamo rimaste a vedere il film in sala una seconda volta e durante la pausa abbiamo parlato tra di noi di come Edward Norton fosse un interprete perfetto per questo personaggio nella doppia personalità, ingannando il suo stesso avvocato. Così facendo, però, abbiamo spoilerato alla grande il film agli spettatori che stavano entrando, ma senza rendercene conto, però.

0: Allora, il film mi era piaciuto molto. Ora, però, dopo il mio lavoro a Psicoradio, provo un sentimento di fastidio nel riconoscere nel film, come spesso accade anche nelle serie TV, uno stereotipo da respingere. Ho capito che il problema della personalità multipla è molto complicato. È sbagliato continuare a proporre lo stereotipo che lega il disturbo psichico alla violenza e agli atti criminali. Il fatto che una persona conviva con più personalità dentro di sé non lo trasforma in un criminale. Raccontandolo continuamente nel modo sbagliato, si aumentano le idee errate e pericolose nell'opinione pubblica. Un mito da sfatare.
1: Adesso, in conclusione, vi leggiamo un estratto della definizione di disturbo dissociativo dell'identità, preso dal DSM-5, ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Questa versione del DSM è stata revisionata nel 2022. Il disturbo dissociativo dell'identità, precedentemente chiamato disturbo da personalità multipla, è un tipo di disturbo dissociativo caratterizzato da due o più stati di personalità, anche chiamati alter, stati del sé o identità, che si alternano. Il disturbo comprende l'incapacità di ricordare eventi quotidiani, importanti informazioni personali e/o eventi traumatici o stressanti, e tutto ciò non è coerente con la normale dimenticanza. Le persone colpite possono sperimentare improvvise discontinuità intrusive nel linguaggio, nell'affettività e nel comportamento. La causa più comune è un trauma infantile schiacciante.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 chili di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi, la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
7: Stai ascoltando Nova Radio.

Una tic-tac. Senza lancette, ma qui il tempo non si ferma. C'è il sole, ma sciolgo di starmene in piedi sopra una pozzanghera. La nuvola.

0: Gazzetta.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove in direzione Genova si segnalano 5 km di coda per lavori tra Carrara e l'allacciamento con la 15. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Incidente sul bivio A1-11 provenendo da Pisa in direzione Bologna. Per i cantieri notturni stanotte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Amazing.

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park in Piazzale delle Cascine alle ore 20, Figlia Santa di Ludovica Puerio e Sergio Bircock. Si inaugura nel complesso di Santa Croce a Firenze, Genius Loci alle ore 20 nel Cenacolo, il talk Il Genio Artificiale, dialoghi su creatività, ragione e macchine in collaborazione con la Nottola di Minerva. Ospiti Daniela Cotimbo, Maurizio Ferraris, Marco Malvaldi e Francesco Disa. A seguire il concerto del duo di musicisti ucraini composto da Einali e Adriana Yaroslava Saienko, con la reinterpretazione dell'opera Il De Garda di Bingen. Nel secondo chiostro invece un omaggio a John Coltrane nel centesimo anniversario della sua nascita, proposto dal musicista americano James Brandon Lewis. Al Mandela Forum la serata Senza Rossetto, un evento ad ingresso gratuito organizzato dal Consiglio regionale della Toscana con Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer, Letizia Fuochi, Francesca Michelin e molti altri. Si inaugura invece nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini un episodio di Committenza Medicea, una nuova mostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
3: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 2 chilometri di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Siamo sul versante Ligure. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A11, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Well, this is about the inspiration of love. Creative force everlasting. Power to power.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
0: Nuova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Buon pomeriggio, bentrovati. Siamo qui finalmente pronti a cominciare con la quarta stagione di Qui ed Ora, di Domande, Musica e Trasformazione Personale. Ebbene sì, quarta stagione, sembra ieri che siamo partiti, e invece questa, facendo un po' la somma di tutte le puntate, tra la prima, la seconda e la terza, siamo alla numero 40, insomma 40 puntate, quarta stagione, questo 4 che ritorna, ma oggi è la puntata 1 della quarta, e quindi cominciamo, prima di svelare quelle che saranno, come al solito, le novità di quest'oggi, la domanda, l'ospite, perché insomma chi non conoscesse questo format, questa trasmissione di Qui ed Ora, brevemente vi spiego. Io innanzitutto sono Pierluca Rotolo, attore, educatore, amante della musica, ma anche grande appassionato di trasformazione personale, appunto da qui il sottotitolo. Ogni puntata proviamo a vivere un'ora di trasmissione immersi completamente nel momento presente, ovviamente ascoltando buona musica, ma anche cercando di dare delle risposte a domande ogni volta diverse, domande che possono aprire spazi di riflessione su temi universali che ci riguardano tutti. E ogni volta qui con me a provare a trovare queste risposte c'è un ospite diverso, un professionista che si occupa non solo di trasformazione, perché ovviamente ognuno di noi vive i suoi processi di crescita e cambiamento, ma anche di arte, in questo caso oggi, ma ho già detto troppo, e vedremo più tardi di chi si tratta. Prima, come al solito, iniziamo con la nostra sigla.
4: Qui ed Ora, di Domande, Musica e Trasformazione Personale.

Insomma, siamo pronti, non vedevo l'ora, l'estate è passata, l'estate è finita, spero per voi sia stata una bellissima, oltre che caldissima estate, questo ovviamente riguardato tutti. Prima di lanciare la domanda di oggi però, voglio anche lanciare il numero di WhatsApp, perché non si sa mai, chiunque in ascolto voglia scriverci, dire la sua o chiederci qualcosa, può farlo. Vi lascio il numero nuovo di Nova Radio, il numero 339 77 88 125, e proveremo insieme a trovare queste risposte, perché la domanda di oggi è una domanda, secondo me, che può interessare ovviamente tutti, perché è questa: c'è un'età giusta per fare le cose? Questa domanda porta con sé, se vogliamo, anche una sorta di trappola invisibile, la trappola quella del tempo lineare vissuto come unico binario valido. Ebbene sì, perché la cultura occidentale ci vende da sempre la narrazione delle tappe giuste: bisogna scegliere un lavoro a 20 anni, laurearsi entro i 26, cominciare uno sport da ragazzini piuttosto che imparare uno strumento musicale entro l'adolescenza. Io ho iniziato a suonare batteria 4 anni fa, ma questa è un'altra storia. Comunque, diciamo, una scenografia, chiamiamola così, che regge solo in questo teatro della società attuale, ma non nella realtà effettiva delle persone. Perché se noi proviamo a volgere lo sguardo un po' alle tradizioni antiche, alla vita stessa della natura, ci accorgiamo che la vita è fatta di cicli e non di scadenze. Quindi il tempo non si consuma come una risorsa da ottimizzare, ma si trasforma continuamente. Ogni stagione è, come dire, fertile a modo suo e porta esperienze differenti. La storia, in fondo, porta sempre nuovi esempi, abbonda di esempi di, chiamiamole, fioriture tardive, che hanno iniziato tardi e lasciato però un'impronta indelebile. Ne cito alcune che mi sono qui segnato. C'è Arland Sanders, che ha fondato KFC, la nota azienda di pollo fritto, a 65 anni, pensate un po', mi ha stupito questa cosa, è diventato un fenomeno mondiale. Vera Wang, una stilista che ha disegnato il suo primo abito da sposa a 40 anni negli Stati Uniti, o il pittore Cézanne, che ha avuto la sua prima mostra, la personale, a 56 anni, meraviglioso, infonde coraggio sapere tutto questo. E poi diciamo che nell'insegnamento zen si dice: quando la pentola bolle è il momento giusto, e non quindi quando lo dicono gli orologi sociali. Quindi il problema non è quando si deve iniziare, ma perché vogliamo iniziare? Lo scopo non deve essere quello di diventare eccelsi o competitivi secondo dei parametri esterni, ma il bello dovrebbe essere abitare l'esperienza con presenza e ora, appunto, il qui ed ora che ci piace tanto. Quindi se sentiamo di voler imparare, che ne so, a danzare, piuttosto che imparare il cinese a 55 anni, facciamolo. Il momento giusto nasce dall'urgenza interna, non dal calendario. E se il mondo ride dei vecchi principianti, invece la filosofia zen ci suggerisce proprio che solo chi resta principiante fino alla fine resta davvero vivo. Nessun treno perso, nessuna età preclusa. E ovviamente anche al contrario, cioè anche quando uno vuole approcciarsi a qualcosa che la società ci dice che invece va fatto più in là, ma perché invece se uno sente di volerlo fare prima o ha le occasioni per farlo, perché non buttarsi? E quindi cominciamo, dopo aver lanciato la domanda, anche lancio la canzone copertina di questa prima puntata. È una canzone che ci permette di iniziare con grande energia. Questo brano incapsula perfettamente il tema della puntata. Sono i Blink 182, se l'ho detto bene in inglese, 182, i Blink 182, meglio così in italiano, e che invitano proprio a divertirsi, a fare cavolate, non importa quanti anni si abbiano. Bisogna invece mantenersi liberi, giocosi, rimanere in ascolto del proprio bambino interiore, perché, insomma, diciamocelo, la vita è troppo breve per prenderla troppo sul serio. Benvenuti a Qui ed Ora, e questi sono i Blink 182. What's my age again?

0: Era da un po' che non sentivo questo pezzo e fa sempre effetto, meravigliosi loro i Blink 182, What's My Age Again, e mi ricorda grandi begli anni giovanili. Ma oggi siamo qui alla prima puntata della quarta stagione di Qui ed Ora. Abbiamo lanciato la domanda: c'è un'età giusta per fare le cose? Anche questo è il motivo per cui abbiamo ascoltato questo brano. Ma quanti anni ho, vuole dire questa canzone? E per trovare risposte a questa domanda, qui con me oggi c'è un ospite che ora vado a presentarvi e insieme a lui proveremo anche magari a trovare delle risposte oltre a quello di cui abbiamo già parlato finora. E nasce il 26 giugno 2006, signore e signori, 20 anni, quindi a proposito di età. Nasce a Firenze, studia e lavora nel mondo del teatro da quando aveva 7 anni, quindi una vita sul palcoscenico. Dopo un primo periodo di studi presso l'associazione APS Strabiliarte, intraprende lo studio accademico presso l'Accademia Internazionale di Teatro, seguendo corsi tenuti da allievi diretti di Orazio Costa, Jacques Lecoq, Gigi Proietti, Gabriele Lavia, insomma tantissimi grandi maestri. Dal 2020 lavora stabilmente in importanti teatri fiorentini e toscani, sia come attore che come regista, Teatro di Cestello, Maggio Musicale, il Reims, per citarne alcuni. Nel 2023 forma il giovane collettivo teatrale Tuo.amore, impegnato in tematiche sociali importanti, con grande attenzione alle dinamiche emozionali ed affettive nei giovani, quindi molto interessante. Per lo stesso collettivo scrive, dirige spettacoli, per citarne alcuni, Tuo.amore, appunto, che dà anche il nome al collettivo, Cuori sensibili, un altro titolo che io ho visto tra l'altro, molto bello, Orchi fichi e altre paure buffe, e altri a cui poi faremo riferimento. Dal 2024, grazie ad una collaborazione col comune di Scandicci, scrive il corto teatrale Singhiozzi. Nello stesso anno intraprende una collaborazione con Altrove Teatro, che lo vedrà protagonista di una tournée nazionale di 3 anni con lo spettacolo Partita a 4. Nella stagione 2025-26, l'anno scorso, porta la sua versione di Pierino e il Lupo di Prokofiev in Giappone, poi ci racconterà la sua bellissima esperienza. Dal 2026 è vicepresidente di Black Sound APS, un'altra associazione anche qui impegnata nella promozione culturale sul territorio. È anche direttore artistico di una stagione teatrale ragazzi del Teatro Roma AB di Filine Valdarno e, oltre a tutto questo, alla carriera di attore affianca quella di insegnante in laboratori per bambini e ragazzi e actor coach in cortometraggi. Signore e signori, abbiamo qui con noi Andrea Yuki Parigi.
1: Ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao a tutti. Oddio, a sentire tutte queste cose mi viene un po' il brividino.
0: Fa effetto, vero? Fa effetto. Sì. Guarda, io ogni volta ci tengo sempre a fare queste presentazioni perché poi l'ospite stesso si meraviglia dicendo: ma veramente faccio tutte queste cose? Perché sentite dette così una dopo l'altra.
1: Sì, è cascata in questa maniera, fanno effetto.
0: È vero. E Yuki, ecco, ti chiamo Yuki, sì, anche sì, se sì, c'è sì, questo Andrea.
1: Ma va benissimo Yuki, è più particolare. Mi
0: piace. Come mai questo doppio nome?
1: Allora, mia madre è giapponese.
0: Ecco.
1: E praticamente tutta una storia molto divertente. Mia nonna non sapeva come pronunciare Yuki. E quindi dice: ma troviamogli un nome anche in italiano,
0: okay,
1: che sia simile al significato giapponese di Yuki. E quindi viene fuori Andrea.
0: Okay.
1: Andrea, che insomma significa uomo coraggioso, e Yuki, che appunto a maschile significa coraggio.
0: Molto
1: quindi
0: bello.
1: Per far contenta la nonna, doppio nome.
0: Grande nonna, le nonne, ne visto, poi danno sempre grandi gioie. E allora, diciamo, appunto, tutte queste cose che abbiamo raccontato, elencato, sicuramente per farle ovviamente un'energia da ventenne è fondamentale. Però è una cosa che mi piace sempre chiedere: come organizzi il tuo tempo per poter gestire tutto quanto e non soccombere in tutto questo fare?
1: Bella domanda. Diciamo che non lo so nemmeno io, infatti qualche volta soccombo. ma sarà che ho la passione che mi spinge, no?
0: Uh-huh.
1: E quindi sotto certi aspetti sono un po' masochista, cioè mi piace riempirmi di cose da fare, da pensare e così via. Me ne rendo conto che forse dovrei avere un'organizzazione della giornata migliore. Però non è la prima volta che mi ritrovo tipo alle 2 di notte, alle 3 a fare le cose.
0: Posso dire però a 20 anni c'è, cioè,
1: infatti,
0: tanto
1: per adesso,
0: di cappello,
1: per adesso,
0: cioè, voglio dire, chapeau. Avrai tempo per trovare ulteriori metodi e modalità per organizzare al meglio la tua vita professionale. Però insomma, tornando invece alla domanda di oggi.
1: Vai.
0: Oltre, abbiamo visto, sei uno che si butta in tantissime situazioni e fai benissimo, ma cosa pensi della questione età? Perché credo tu sia l'ospite più giovane in queste 40 puntate di Qui ed Ora, e per me è una cosa molto bella questa di dare spazio anche a una voce giovane come la tua, e quindi ti chiedo: è mai stato un limite per te l'età?
1: Allora, la questione età è una questione un po' particolare. Cioè, per fortuna, almeno nelle esperienze che ho avuto nel nostro di settore, l'età non è mai stata un limite, anzi,
0: sì,
1: forse è più un limite all'incontrario. Sono pieni bandi per under 25, under 35 e così via. Quindi sotto questo punto di vista sono fortunato.
0: Sì.
1: È anche vero però che ogni tanto, soprattutto ora che sono in accademia a Roma, mi viene da pensare, ok, io ora finisco questi 3 anni dove sono in una bolla di vetro in accademia, no? Dove vivo 24 ore su 24 di teatro e di gente che ne parla e che ci lavora. Uscito di lì, che cosa faccio?
0: Grande punto interrogativo.
1: Sì, nel senso, una volta uscito da quella bolla di vetro, non è la prima volta che mi chiedo, ok, facciamo che arrivo a 30 anni e se poi non sono un mega attore strafamoso vado a fare qualche altra cosa. Poi ci ragiono e dico, ma che cavolato ho detto, via, via, via, cancelliamo subito. Però non ti nego che ogni tanto il dubbio entra. E poi soprattutto, sai, finché si parla di attore, recitazione e così via, è valicabile questa cosa. Quando poi, visto quello che faccio, lavoro anche nell'organizzazione degli eventi, delle stagioni e così via, quando mi confronto con le altre persone che magari devo ospitare o con cui devo lavorare per organizzare uno spettacolo, allora lì inizia a essere un po' complicata. Cioè, non sarebbe la prima volta che mi capita che invito una compagnia a fare uno spettacolo in teatro e il referente della compagnia si ritrova a parlare con uno che c'ha 20 anni e dice, ma
0: chiarissimo,
1: boh, ma guarda, se ti consiglio, secondo me è meglio fare così. No, guarda, è meglio, ma ti dico che l'ho studiato, cioè so che devo fare in quella maniera, stai tranquillo, fidati. È più difficile da quel punto di vista lì.
0: Certo, no, ovviamente è chiaro, perché non è mai semplice poi confrontarsi con tutti.
1: Poi, scusa se ti interrompo,
0: no,
1: è
0: vai.
1: Un po' strano, sarà che facciamo un lavoro un po' particolare, però senti delle pressioni dal mondo che ti circonda, che però non sai bene come prendere. Perché sì, come dicevi nella presentazione, a tot anni bisogna fare questo, bisogna essere laureati, bisogna iniziare a lavorare, e poi però ci siamo noi attori che giriamo, non abbiamo idea di quando finiremo di lavorare, se finiremo, se inizieremo, possiamo dire. È un po' strano.
0: Vabbè, sicuramente il lavoro dell'artista in generale è un lavoro molto precario, soprattutto in una società che non sostiene,
1: esatto,
0: fino in fondo, o comunque con grandi, soprattutto in Italia, insomma, aiuti.
1: Ci sono un po' di problemini, sì.
0: Però diciamo che, per tornare anche a quella cosa che dicevi prima del diventare famoso, volendo citare appunto il qui ed ora di cui parliamo spesso, alla fine il futuro, banale dirlo, ma non possiamo comandarlo,
1: esatto.
0: L'unica cosa che possiamo fare giorno dopo giorno, guidare le nostre azioni e far sì che, rimanendo attivi, da cosa nasca cosa.
1: Ma
0: e
1: che
0: quindi,
1: poi, attenzione, non è un se non divento famoso a quell'età smetto, è una cosa del tipo, se non riesco ad essere soddisfatto di quello che faccio e a vivere di quello che faccio a quell'età, che senso ha continuare? È quel
0: questo,
1: dubbio che ogni tanto mi arriva.
0: Questo è già più giusto, però tanto aspetta che arrivi quel giorno,
1: infatti,
0: e poi
1: esatto,
0: nel caso
1: infatti ho detto, è un dubbio che ogni tanto mi arriva, ma che poi cancello subito, perché dico no, oh, questa è l'energia che mi fa andare avanti, che pensiero.
0: Assolutamente, ma tanto guarda, te lo dico, ci saranno alti e bassi, ci saranno momenti di crisi, e si tratta di rimanere connessi,
1: esatto,
0: con se stessi, ascoltarsi sempre. E a proposito appunto di questo, di passione, di come sei inserito all'interno di quello che è il mondo del teatro, ti chiedo, dove è nato tutto? Com'è nata la passione per il teatro?
1: Difficile dirlo, cioè, perché se ci dovessi pensare, il primo mio ricordo che ho serio, fisso, sono io che faccio la lezione di teatro, che seguo la lezione di teatro sul palco. Quindi è particolare come cosa. Facendo un po' di ritroso, allora io ho cominciato obbligato alle elementari, e è una storiella molto, molto particolare. C'era un insegnante, una ragazza, di cui da bambino uno, insomma, si innamora così,
0: sì,
1: platonicamente,
0: certo,
1: no? E quindi forse più per quello che per la passione vera e propria ho iniziato.
0: Ci andavi volentieri.
1: Ci andavo volentieri, ma non vedevo l'ora che arrivasse loro. E quindi ho continuato. E poi da lì, vabbè, cambiata l'insegnante, ho capito che forse c'era qualche altra cosa sotto che mi muoveva, un fuoco particolare. E quindi da lì in poi è stata tutta una discesa, chiamiamola. Cioè è stato naturale continuare.
0: Molto bello, tra l'altro possiamo dirlo perché è una cosa che da una parte mi fa sentire già un po' vecchio, ma dall'altra mi emoziona tantissimo, che noi ci siamo ritrovati un paio d'anni fa, sì. Okay? Ci siamo riconosciuti, riconosciuti nel senso che ci siamo conosciuti molto prima, perché te sei stato anche mio allievo quando avevi 8-9
1: sì,
0: anni.
1: 8-9 anni, è vero.
0: Quindi ecco, di anni ne sono passati 12, quindi ecco per questo mi fa sentire un po' vecchio, ma anche molto felice di aver comunque coltivato quel seme,
1: è
0: quella
1: vero,
0: passione
1: sicuramente
0: che poi
1: mi
0: è continuata a crescere. Ecco, no, mi fa piacere, sono contento. E poi pensate, oggi ci ritroviamo qui, io a intervistare te in radio, meravigliosa la vita.
1: A collaborare, sì.
0: Senti, un'altra domanda e poi passiamo ad ascoltarci un po' di musica. A proposito dello Yuki bambino che ha iniziato, ma avresti mai immaginato che a 20 anni ti saresti trovato a gestire una rassegna teatrale per ragazzi e lì al teatro che abbiamo citato prima, al Teatro AB Roma di
1: Roma
0: Figline Valdarno?
1: No, cioè proprio palese, anche perché fino a qualche anno fa non avevo nemmeno idea di che cosa dovesse fare un direttore artistico, cioè
0: certo.
1: Io avevo gli spettacoli, mandavo la mail al teatro e dicevo per favore fate, mi prendete lo spettacolo a gratis, vengo solo per fare. Poi appena è arrivata questa proposta da parte di Altrove Teatro, io lì per lì mi sono trovato un pochino in difficoltà, ho detto ma io, cioè, cosa devo fare io?
0: Siete sicuri?
1: Aiutami. Però boh, si sono fidati e allora ho detto vabbè, prendiamo la palla al balzo, sfondiamo la porta, entriamoci proprio così e a petto duro e vediamo che succede.
0: E qui ci si ricollega un po' alla domanda di oggi, c'è un'età giusta per fare le cose?
1: No. La risposta anche qui è no, cioè l'età giusta te la devi sentire, nel senso non è una questione anagrafica ma è una questione mentale, psicologica. Se pensi di avere le basi e la possibilità di farlo, perché no? Cioè uno non si deve precludere nulla, secondo me, al di là di, cioè se hai la possibilità di fare esperienza e le capacità di accogliere tutto quello che ti arriva intorno, perché no?
0: Sì, e poi devo dire che insomma penso che anche chi sta ascoltando arrivi un po' quella che è anche la tua umiltà, la tua capacità di metterti nelle situazioni non guardando gli altri dall'alto in basso, appunto, ma cercando di fare le cose appunto con passione, col
1: certo.
0: cuore e con intelligenza. E poi magari ci torniamo e ci racconti un po' meglio come nasce appunto la collaborazione con
1: certo,
0: Altrove
1: certo.
0: Teatro e anche la rassegna di teatro ragazzi, così citiamo anche magari qualche titolo se
1: sì,
0: ti va
1: volentieri.
0: E nel frattempo invece ascoltiamo il brano scelto dall'ospite, quindi il tuo brano, e la domanda è cosa hai scelto e perché?
1: Allora, ho scelto Danza degli Eugenio in Via di Gioia, e perché l'ho scelta? Perché è una dichiarazione di amore alternativa, proprio un amore a una persona, sì, alla vita, a quello che ti succede intorno, prenderla così di petto e vivertela senza farti troppi problemi e ragionarci dopo, forse. Non so se sia la maniera più adatta di prendere le cose, ma in questo momento è come me la vivo io. E quindi niente, mi piacerebbe dedicarla a tutti quanti.
0: Quindi mi sembra più che calzante.
1: Esatto.
0: Ce li ascoltiamo. Eugenio in Via di Gioia, Danza.
2: Facce mosse, piedi nudi, fuoco nella testa. Un respiro che s'affanna, parte poi s'arresta. Le nostre schiene sono due dune del deserto. Tu soffri come l'aria fresca ed io mi brucio lento. Brividi sulla pelle e io ci

0: Ed eccoci qua, Eugenio in via di gioia, danza, bella, bella, bella.
1: Molto, molto bella, io mi caso sempre un sacco quando la
0: sì,
1: sento.
0: Sì, decisamente, grazie per la scelta. E, torniamo a quello che dicevamo, no? Questa rassegna di teatro ragazzi. Mm-hmm. Parlaci un po', descrivici un po' quella che è un po' come
1: allora,
0: l'hai immaginata.
1: Essendo che mi hanno lasciato completamente carta bianca, e per questo li ringrazierò un sacco, io sono partito dalla figura dell'orco, mm-hmm. brutto, cattivo, insomma, che fa paura, e non l'ho depotenziata, anzi, gli ho dato più potere, perché è una cosa che noto un po' nei prodotti che escono adesso per bambini e ragazzi. Sembra che questa figura del cattivo, del malvagio, della paura, sia sempre messa più da parte, diciamo. Cioè, c'è, ma non c'è, è una cosa un po' mistica. Invece no, cioè, nel mondo, purtroppo, questa cosa c'è. Ed è bene batterci la testa.
0: Sì.
1: E quindi sono partito, ho scelto 7 fiabe praticamente, potremmo chiamarle così, da mettere in stagione, che trattano di questo tema, ma non che fanno paura ai bambini, ma che, come una fiaba dovrebbe fare, insegnano ai bambini e ai ragazzi che questa paura può essere sconfitta, può essere trasformata in qualcos'altro, in coraggio, in avventura, in sentimento, in emozione. E quindi ho scelto 7 titoli che secondo me rappresentano questo concetto. Se vuoi gli elenco un pochino, facciamo una carrellata qua. Partiamo domenica 29 novembre con uno spettacolo di magia tra sogno e realtà, dove la magia prende forma, con Andrea Geminiano, che viene direttamente da Milano addirittura. Andiamo avanti, andiamo rapidi. Domenica 6 dicembre con Adelaide Mancuso e Andrea Ridolfi in Piccole Evasioni Natalizie.
0: Ok.
1: I primi 2 numeri del calendario dell'avvento decidono di fuggire, scappano, numero 1 e numero 2, senza di loro però il Natale non può arrivare, quindi chissà cosa succederà. Giovedì 24 dicembre ci sono io con una fiaba interattiva, diciamo, dove il pubblico verrà chiamato in causa per portare avanti lo spettacolo, quindi timidi, fatevi avanti, perché sennò diventa un rapimento di persona.
0: Vigilia in teatro,
1: esatto,
0: così.
1: Con la fantasmagorica storia del Natale. Il 7 febbraio, che è una domenica, lo possiamo dire, ci sei tu.
0: Ma sì, diciamolo.
1: Ci sei tu con un monologo di cui io ho un'aspettativa pazzesca.
0: Eccoci,
1: però vabbè, forse
0: eccoci.
1: Alzo un po'.
0: Anch'io grandi aspettative.
1: Il figlio drago.
0: No, sono contento, ecco. Non solo, guarda, ne approfitto per ringraziarti pubblicamente per avere l'occasione di debuttare con questo spettacolo, perché ne parlavamo anche in un'altra stagione con, se non ricordo male, con Claudia Lodi, che era qui ospite, e parlavamo appunto che io stavo scrivendo lo spettacolo, quindi ora la data c'è, nella stagione è inserito, e quindi ora si tratta di effettivamente metterlo su, già ci stiamo lavorando, ecco, abbiamo fino al 7 febbraio, quindi signore e signori, interessatevi a questa stagione,
1: assolutamente.
0: Non solo al mio spettacolo, ma perché ce ne sono delle belle. Tra l'altro, il teatro di Figline, da qui ci vuole mezz'ora ad arrivare, quindi
1: sì,
0: volendo,
1: poi vicinissimo alla stazione, insomma,
0: è
1: facile, facile.
0: Bene.
1: Procediamo rapidissimi. Sabato 13 marzo, anche qui un esperimento, una fiaba contemporanea, la definiscono loro, Ascensore dal 145esimo piano di Zona Crepuscolare, prodotto da Zona Crepuscolare.
0: Sì.
1: Anche qua sono molto molto curioso di vederli. Ho visto un piccolo studio di 20 minuti.
0: Ah.
1: È un monologo di teatro danza.
0: Ma è interessante.
1: Sì, molto interessante, che tratta del tema dell'urbanizzazione, dell'isolamento. Non lo so, sono molto curioso anche io su questa cosa qua. Comunque, andiamo avanti. 4 aprile con degli amici dell'ultima fila, che portano una loro prima,
0: che salutiamo,
1: esatto,
0: tra l'altro, perché sono stati qui all'ultima puntata della terza stagione. Mm-hmm. Abbiamo chiuso con l'ultima fila, appunto. Ci abbiamo scherzato su, e tra l'altro è la loro nuova produzione, che
1: esatto,
0: sarà molto bello anche,
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: qui.
1: Carabà, Carabà come un gatto fece il Marchese, che è tratto dal Gatto con gli stivali. E poi chiudiamo in bellezza domenica 18 aprile con uno spettacolo di teatro musicale, San Francesco e il Sultano. Io vi consiglio di dare un occhio. a tutti, insomma,
0: molto bene, molto bene. Ma visto che parliamo di teatro, di rassegne, di date, eccoci, io continuerei anche su questo momento pseudo promozionale.
1: No, non vorrei fare pubblicità.
0: No, no, no, perché secondo me è giusto farlo, perché insomma, oltre a tutto quello che stai facendo, come anche studio eccetera, sabato debutta al Teatro di Cestello la tua nuova regia,
1: sì,
0: dal titolo Il Muro, storia di un incontro impossibile.
1: Esatto.
0: Spettacolo tratto da un libro, parlacene meglio te.
1: Allora, liberamente ispirato al libro appunto Il Muro di Giuseppe Delle Vergini, molto liberamente ispirato, vabbè, ok, cercherò di essere piuttosto breve. I protagonisti sono due, abbiamo Omar, un ragazzino di 12 anni, che teoricamente ha 12 anni, attenzione a teoricamente che sarà una parola importante per lo spettacolo, che teoricamente ha 12 anni ed è palestinese, studia musica e suona il flauto. È l'unico maschio in famiglia, uh-huh, e quindi diciamo questa sua passione per la musica non è tanto vista bene. Lui dovrebbe stare a lavorare, a dare mano alla madre e alle sorelle. Un giorno, mentre attraversa i posti di blocco al muro, incontra Hilda, una signora anziana, una settantenne, di origine fiorentina, israeliana. Lei è una pianista famosa, e in qualche maniera si incuriosisce a questo ragazzo e gli offre lezioni di musica. Quindi lo spettacolo andrà avanti con Hilda, questa signora anziana israeliana, insomma tutto l'opposto di Omar, che insegnerà a lui non solo a suonare lo strumento, ma forse anche qualche altra lezione di vita un pochino più importante, diciamo. E quindi sì, lo sfondo è questo, il conflitto israelo-palestinese, che purtroppo in quest'ultimo periodo è sempre più nelle nostre teste, nelle nostre orecchie, e è lo sfondo, perché poi non ci limitiamo, anche se ci sarebbe da dire un sacco di cose, a parlare di questo, ma andiamo un pochino più a fondo, cioè partiamo dalla domanda che cosa si smuove all'interno degli esseri umani per provare determinati sentimenti, cioè perché io vedo una persona diversa da me, fra virgolette, e una delle prime cose che provo è paura oppure odio. Quindi siamo partiti da questa domanda con il cast e abbiamo cercato una riscrittura del romanzo che cercasse una risposta. Non so se la dà, però sicuramente mette un semino in chi guarda. Penso di aver detto abbastanza.
0: Eh no, diciamo che hai detto bene, hai spiegato bene ed è tutto molto interessante. Io ovviamente consiglio di andare a vedere questo spettacolo, non solo perché stimo Yuki come persona, ma anche come regista, e anche perché penso siano tematiche attuali che vanno, come dire, affrontate, conosciute, indagate, e quindi è una bella occasione quando il teatro, l'arte in generale, ci permette di, come dire, esplorare situazioni e tematiche a volte scottanti, come al momento lo è quella palestinese israeliana, io penso che ne valga la pena. Quindi sabato 26
1: al Teatro di Cestello, ci sono ancora
0: pochi posti, per fortuna, quindi affrettatevi prima di perdere l'occasione, perché
1: sì, contattateci,
0: unica data, quindi
1: subito.
0: Molto bene, molto bene. Grazie Yuki.
1: Grazie a te, Pier.
0: Andiamo avanti, perché introduco adesso la nuova rubrica di questa quarta stagione, che è un po' si lega a quella della terza, cioè i consigli del giorno. Prima dicevamo dei consigli sul tema, e si trasforma sempre con i consigli del giorno, ma consigli legati a libri, film, serie TV, musica, su quello che è il tema di oggi. E quindi vado a leggervi quelli che sono i consigli del giorno. Libri. Late Bloomers di Rick Carlgard è un'ode a chi fiorisce fuori tempo massimo, con storie vere e dati che smontano il dogma della precocità. Come film vi consiglio Amarcord di Federico Fellini, per chi ancora non l'avesse visto, è un viaggio senza tempo nella memoria che racconta di come ogni età custodisca la sua poesia e la sua possibilità di scoperta. Serie TV, Il Metodo Kominsky due attori stagionati che si reinventano e dimostrano con ironia come l'apprendimento sia una questione di curiosità e non di data anagrafica.

0: senti. Ma adesso veniamo di nuovo a noi. È il momento del tuo regalo. Questa è una rubrica ormai che ci piace, è rimasta dalla seconda stagione, il regalo del giorno. E quindi ti chiedo, cosa hai deciso di regalare ai nostri ascoltatori?
1: Una poesia.
0: Oh.
1: Itaca di Cavafis. Spero di averlo pronunciato bene.
0: Ok.
1: Non lo so.
0: Vuoi dire qualcosa o andiamo direttamente?
1: No, no, lasciamo che siano le parole. Poi semmai commentiamo dopo.
0: Fantastico. E allora, grazie al regalo di Yuki.
1: Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e inesperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri, se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni no, certo, né nell'irato Nettuno incapperai, se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. E quindi devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente e con gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici, indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutte merce fina e anche profumi, penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti e sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio. E fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca, perché Itaca ti ha dato il bel viaggio e senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. E fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
0: Molto bella.
1: Io ogni volta mi arriva un colpo. Ce la dedicò il nostro professore di greco il primo giorno della quinta superiore. Entrò in classe, ci mise questo foglio stampato sul banco in silenzio tombale e iniziò a leggerla così.
0: Che meraviglia. Ma non è solo un bel gesto, ma anche un bellissimo ricordo, no?
1: E da quel giorno ce l'ho in testa, cioè proprio rappresenta quello che si è detto praticamente.
0: Assolutamente.
1: E non importa quanti anni hai, non importa cosa fai, importa quello che ti senti e quello che decidi di fare, dove decidi di andare, senza giudizi, senza pregiudizi, senza blocchi.
0: Molto bello. Mi ricordi il nome dell'autore?
1: Cavafis, in italiano Costantino Cavafis.
0: Cavafis, molto molto bella. Poi tra l'altro oggi, insomma, in questi mesi con l'Odissea di Nolan
1: sì,
0: diciamo che è assolutamente super attuale, però insomma ecco, anche dal tuo racconto non è questo il motivo della scelta, bensì anche un ricordo bellissimo di un docente. Vedi il potere degli insegnanti che possono lasciare,
1: si aprirebbe un discorso incredibile,
0: ricordi bellissimi, ricordi anche orribili,
1: no,
0: a volte sì, così. non è mica facile insegnare.
1: E poi soprattutto in un paese come il nostro, e qui la lancio, dove sembra che gli insegnanti siano l'ultima ruota del carro, quando in realtà vorrei ricordare che formano le nuove generazioni e chi sarà al governo poi.
0: Dovrebbe essere... Io lo dico sempre, è il lavoro più difficile del mondo.
1: È il lavoro più difficile, dovrebbe essere uno dei più importanti e riconosciuti a parer mio.
0: Ma non è un caso che invece non sia così.
1: Vabbè, la chiudiamo qua.
0: È così, va bene. Ma torniamo a noi, e a proposito di Nolan e di cinema mi aggancio perché nella presentazione, quando ho elencato le cose che fai, abbiamo parlato così brevemente anche di alcune tue esperienze legate al cinema.
1: Sì.
0: E quindi ti chiedo, come vivi rispetto al lavoro in teatro il mondo legato al cinema? Ti appassiona allo stesso modo? Insomma,
1: ma
0: come
1: guarda,
0: lo vivi?
1: Allora, questa è un'esperienza relativamente recente. Poi cinema è un parolone, siamo sui cortometraggi per adesso.
0: E si inizia da lì.
1: Sì, sì, sì. E ti dirò, mi fa strano, molto strano. Mm-hmm. Non so se mi piace.

0: perché tutto un altro tipo di, non tanto di lavoro, anche se tutto un altro tipo di lavoro, ma proprio di esperienza, di quello che ti arriva. Un conto è salire sul palco e dire ok, adesso ci sono io, ci sono i miei compagni, ascolto 2000 e devo arrivare in fondo.
1: Sì.
0: Lì invece il fatto, al cinema invece il fatto che tu debba ripetere, ripetere, ripetere e così via, un po' mi ammoscia. È comunque un'esperienza ganzissima. Fatto sta che ho iniziato e preferisco stare dietro. Cioè, ora ho iniziato questa collaborazione con alcuni studenti della Laba. Uh-huh. Che per esame devono fare dei cortometraggi, esami di regia, e possono avvalersi di questa figura del, chiamiamolo actor coaching, no?
1: Sì.
0: E quindi mi hanno chiesto di fare questa cosa qua, e lì mi trovo veramente bene, perché sentendo anche le persone che ho seguito, riesco, non so come, dovrò capirlo anch'io, perché prima o poi, a trasportare quel sentimento, quell'intensità che hai a teatro, a portarla all'attore che deve fare la scena e fargli vivere quella stessa sensazione. Poi ricreargliela ogni volta che c'è da fare il take successivo è un po' complicato, però mi ci trovo. Cioè, devo dire che
1: penso sia una dimensione relazionale, esatto, che ti aiuta.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sono riuscito a trovare alcune vie interessanti. E è sicuramente una cosa che voglio approfondire e studiare meglio, perché mi ispira.
1: È bello, sì sì, poi insomma è un bel lavoro anche l'actor coach,
0: ganzo, sì.
1: Nel cinema è molto importante come figura, e anche per tenere tranquilli gli attori.
0: O per agitarli quando devono essere agitati.
1: Anche, sì, sì. Senti, invece abbiamo citato un tuo spettacolo, una versione di Pinocchio, Pierino e Lupo di Prokofiev, e sei stato in Giappone. In questo teatro meraviglioso, con un'orchestra
0: dal
1: vivo, hai recitato in lingua giapponese, perché te
0: esatto.
1: padroneggi,
0: abbastanza,
1: ovviamente.
0: So sopravvivere.
1: Con diciamo una mamma in madrelingua, insomma, hai avuto questo jolly, diciamo così, della gestione di entrambe le lingue. Che esperienza è stata?
0: No, è stata una cosa fighissima. È nato tutto per caso, con una collaborazione con la scuola, con l'Alberti Dante, per cui bisognava fare un po' di date di questo Pierino e Lupo in giro per Firenze. Poi così. Dal nulla arriva l'email da parte della delegazione giapponese di questo festival. Ciao, abbiamo visto lo spettacolo, venite? Cioè, ti giuro, cioè, ovviamente non proprio così,
1: sì,
0: però
1: sì, chiaro,
0: insomma
1: il senso
0: era quello. Quindi ci si guarda tutti, il professore che gestiva sta cosa, l'orchestra, io così nel mezzo, ma sono tutti matti. Andiamo in Giappone, fra l'altro luglio scorso è stato, quindi un annetto recentissimo,
1: sì, sì.
0: Ed è stata un'esperienza incredibile. Cioè, allora, questi avevano costruito l'arena dove avevamo fatto lo spettacolo da zero. Ci hanno costruito l'arena per fare quel festival.
1: Vabbè, solo in Giappone.
0: Infatti, che era un festival dedicato alle arti dei ragazzi. Eravamo tutti dai 15 ai il più vecchio, fra tante virgolette, avrà avuto 25 anni, cioè a parte l'organizzazione, tutto completamente dedicato ai ragazzi. Era due giornate praticamente, tutta una sfilata, una manifestazione incredibile, gigantesco, vabbè. E ci hanno fatto fare questo spettacolo in lingua giapponese. Ho dovuto tradurlo, e in realtà voleva, gli andava bene anche farlo in italiano, però ne abbiamo detto vabbè, siamo lì, no, facciamo i fighi, no?
1: Cioè,
0: possiamo farlo, facciamo i fighi,
1: posso gestirla. Ricordiamo il nome, il Kagawa Sobunsai Festival.
0: Esatto, che fra l'altro ha fatto la, non vorrei dire una cavolata, 46esima edizione quest'anno. Però,
1: più di 40, insomma.
0: Esatto. E no, l'ho seguito perché ormai abbiamo gli amici, ci sono rimasti degli amici lì che organizzano.
1: Certo.
0: E quindi cosa stavamo dicendo? Sì, tradotto in giapponese, fra l'altro per me è la prima volta che recitavo in una lingua che non fosse l'italiano. Quindi un po' di strizza c'era.
1: Certo.
0: Anche perché il pubblico, anche la prima volta con un pubblico bello sostanzioso, diciamo. E siamo andati lì e ci hanno trattato veramente. Cioè, vedi la differenza incredibile che c'è fra qua e là. Eravamo veramente riconosciuti. Cioè, ritenevano importante quello che facevamo. Ci mettevano nelle condizioni migliori possibili per provare. Per esprimerci al meglio. Era incredibile questa cosa.
1: Bello,
0: e
1: molto
0: tutti
1: bello.
0: Erano felici di star lavorando a un progetto del genere. Non vedevi nessuno col musone, poi sarà che sono un po' di cultura loro così, ma veramente era un'atmosfera bellissima, cioè al di là dell'esperienza figa davanti al pubblico incredibile, un sacco di gente, un sacco di culture, proprio a livello umano, cioè tu arrivavi lì col tuo badge e ti portavano nella sala e ti dicevano guarda per qualsiasi cosa, se avevi bisogno, è successo che una ragazza si è rotto il violoncello. Wow. Questi in 45 minuti gli hanno portato uno nuovo da Tokyo.
1: Diciamo che stiamo parlando di un livello sì. molto molto più alto.
0: Al di là dell'organizzazione, proprio anche a livello umano, vedevi sì, che sì, c'era sì. rispetto per quello che facevi. E se stavi provando e dovevano dirti qualcosa, entravano in silenzio e aspettavano che tu finissi le prove. Cioè, questa è una cosa particolare, io non mi è mai capitato una roba
1: un
0: di
1: rispetto
0: genere.
1: Così noi abbiamo ancora tanta strada davanti,
0: sì.
1: sicuramente, dal punto di vista sicuramente umano, ma anche poi artistico.
0: Si vedeva che il lavoro dell'artista, in genere, non solo dell'attore, del musicista, ma anche del tecnico, di chi ci faceva le luci, di chi ci montava il palco, era rispettato. Cioè lì sembrava che, anche con le persone fuori dall'arena, anche dalle persone fuori dall'arena, sembrava che fossimo importanti, cioè tra virgolette, eppure non eravamo nessuno, cioè non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: che eravamo,
1: però insomma invece eravate lì per fare qualcosa e per loro questo era
0: esatto,
1: sufficiente,
0: e questo era sufficiente e anzi
1: significa dar valore oltre che agli esseri umani anche all'arte che portano. Mm-hmm. Da questo punto di vista sì, ancora dobbiamo imparare molto secondo me.
0: Infatti poi non, sì. non ti dico le lacrime che ci sono state quando abbiamo finito e siamo andati via.
1: Immagino
0: sì, si era creato un rapporto umano bellissimo proprio.
1: Molto bello, molto bello. E, il titolo del festival descrive, come mi dicevi anche prima fuori onda, il nome appunto del paese, della città, Kagawa.
0: Sì, allora quello cambia ogni anno, perché ogni anno cambiano paese in
1: diciamo,
0: Giappone.
1: Okay.
0: E rimane Sobunsai Festival.
1: E Sobunsai invece cosa vuol dire?
0: Sobunsai è una non c'è una traduzione letterale vera e propria, però se dovessimo trasmettere il concetto è dell'età giovanile, dell'età liceale, no? Quindi il festival dei ragazzi in età liceale, universitaria. Più o meno.
1: Sì, che poi ripensandoci, no, a quello che si diceva prima, pensa un ragazzo, te, musicisti, mm-hmm. che hanno vissuto questa esperienza, o anche tutti gli altri.
0: Certo,
1: penso
0: ma anche
1: altri...
0: i ragazzi che erano lì a lavorare, a organizzare esatto. tutto quanto.
1: Cioè, essere trattati in questo modo ti dà uno stimolo, una spinta per... Sì. Non solo fare meglio e fare bene, ma anche proprio anche una sorta di coraggio per portare avanti questo nel futuro.
0: Vero, assolutamente.
1: Perché se vieni denigrato, trattato come stracci, oppure vabbè, mettiti lì e leggi sta cosa.
0: Chi te lo fa fare?
1: Esatto, senti. Non è il massimo della vita. Quindi, evviva il Giappone!
0: Evviva il Giappone!
1: Evviva il Giappone. Senti, va bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi
0: eccoci.
1: Si può dire che a 20 anni hai già vissuto veramente numerose esperienze, ti auguro di viverne altrettante. Stai portando avanti la tua formazione, ti restano altri 2 anni di accademia e spero anche qui che insomma
0: che
1: possano darti
0: adesso.
1: Tanto a livello di esperienza, di crescita professionale, ma la domanda che voglio farti è: quali sono i sogni di Yuki Parigi e cosa ti auguri per il futuro?
0: Oh, quali sono i sogni? È difficilissimo.
1: Vabbè, sognare non costa nulla, quindi ce
0: è
1: l'avrai
0: vero.
1: Qualcosa.
0: Guarda, io dobbiamo parlare a livello. Se parliamo a livello lavorativo, a me basterebbe riuscire a portare un po' della bellezza che ho avuto io da piccino e che sto avendo io adesso ad altri. Cioè, non ti nego che mi piacerebbe intraprendere seriamente un lavoro da insegnante, non dico pedagogo che è un parolone, però insomma portare tutta questa bellezza che ho ricevuto io e che sento che adesso forse c'è un pochino meno, e questo sarebbe proprio il massimo, al di là di recitare i palchi importanti e così via. Vita, se dovessi parlare di un sogno di vita, io vorrei starmene tranquillo nella mia futura eventuale casina in montagna con 2 caprette al fresco e
1: ah,
0: una
1: sì,
0: marea
1: eh?
0: Di libri, sì.
1: Hai detto poco.
0: Con
1: queste
0: però...
1: estati che si prospettano, l'idea di vivere così non è per niente male. Senti, io ti ringrazio. Prima di chiudere con i saluti ufficiali, proviamo a tirare un po' le conclusioni di questa puntata. Diciamo che si può riassumere così: insomma, non bisogna aspettare la benedizione del calendario o della società.
0: No,
1: ogni giorno
0: bisogna prendere e buttarsi.
1: È un germoglio potenziale, quindi se c'è qualcosa che sentite il desiderio di iniziare ora, ma anche in modo imperfetto, fatelo.
0: Esatto.
1: Perché molto spesso i veri inibitori di un'azione creativa, di un'azione to cure, siamo noi stessi. Esatto. Quindi per dimostrarvi, poi voglio chiuderla così, che non sono soltanto parole, il brano finale di oggi...
0: Lo sentiamo.
1: Vi dico solo che la mia ragazza, quando gliel'ho detto, ha detto no. Perché? Perché è una mia creazione. E diciamo, è nato tutto in quest'ultimo caldissimo mese di luglio, e, due settimane prima delle vacanze, in cui avevo questi pomeriggi liberi, mattine libere, e ho dato sfogo alla mia creatività. È un qualcosa che era dentro di me, appunto, come spinta, come desiderio, ma ho sempre messo da parte o giudicato io per primo, e invece rischiando, giocando, buttandomi, osando e lottando contro i miei giudizi, mi sono messo a scrivere e poi anche a registrare dei brani rap.
0: Che figata pazzesca.
1: Ho preso delle basi da YouTube, quelle free royalties, insomma senza diritti, e ne ho registrate sette.
0: Assolutamente tutto.
1: Allora, indipendentemente appunto dal risultato, imperfezione eccetera, quello che mi interessa è che mi sono divertito come un bambino nel farlo. È proprio quella sensazione dove ti passano le ore e non te ne accorgi.
0: Esatto.
1: Quindi secondo me questo vuole essere l'invito per tutti: riscoprite quelle azioni adolescenziali, quelle spinte dove anche senza mezzi, lo registrate con uno zoom da quattro soldi in casa, però si riusciva, almeno io mi ricordo quando mi mettevo a fare i fotomontaggi, cose così, non è che fossi un mago di Photoshop, usavo programmini beceri, anche il Paint, mi mettevo a fare cose, ma lo facevo perché lo volevo fare, perché sentivo quella spinta. E quindi è la dimostrazione che quando seguiamo ciò che ci accende davvero non c'è età anagrafica che tenga. Spero che possiate godervela. Si intitola Piglia Bene. Sono emozionatissimo.
0: Carico.
1: Godetevela, e questa è una mia creazione. Piglia Bene.
2: Ah, ciao, sì. Fai rap? Quanti anni hai?

0: questa era così, scusate il finale un po' tronco, ma la base di YouTube era così, quindi
1: incredibile. Mi piace, mandami il link assolutamente, io questa la risento.
0: No, purtroppo bellissimo. Non c'è un link, non è pubblicata da nessuna parte, è solo sul mio PC.
1: Ma invece quindi... dovresti metterle.
0: No, va bene, ripeto, ci siamo divertiti, perché ringrazio anche e saluto la mia compagna Claudia, che nel ritornello sentivate la voce femminile era la sua. Ci siamo veramente divertiti, io mi sono divertito, sai, è tutto nato per gioco, perché un mio amico un giorno mi fa: guarda, tanto alla fine le cose ti devono venire facili per fare le cose, no? Uno a volte si fa tanti problemi, e qual è la cosa che mi è sempre venuta facile da quando sono piccolo? Le rime. L'ho detto anche nella canzone, i Brindisi, è così, e quindi bisogna seguire quello che ci piace, quello che sappiamo fare, le cose poi vengono, e poi secondo me si diventa anche in grado di parlare di sé, tutto quello che sentite è veramente mio nella canzone, così come il qui ed ora che ho citato. Non poteva esserci luogo migliore per questo debutto, chiamiamolo così. Va bene, abbiamo chiuso con una risata e con un piglia bene. Yuki, io ti ringrazio davvero di essere stato qui.
1: E io ringrazio te assolutamente per questa bellissima opportunità.
0: È stato molto divertente e oltre che anche molto bello parlare con te di tutto questo. E ricordiamo l'appuntamento di sabato 26 al Teatro di Cestello, ore 21, ultimi posti disponibili con...
1: Il Muro, storia di un incontro impossibile. Vi aspetto in teatro.
0: Molto bene. Grazie a tutti per averci seguito. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast sulla pagina Instagram Qui ed Ora o sul sito di Nova Radio. Bella lì, è stato bellissimo. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.
1: Ciao.
2: Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale.
3: Ho incontrato
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 e la variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato per materiali dispersi. Sempre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo in galleria tra Badia e Firenzuola. Spostiamoci sulla 11, direzione Firenze, prestare la massima attenzione, pedoni segnalati tra il bivio con la 1 e Sesto Fiorentino. E ancora diretti verso il capoluogo si segnalano materiali dispersi tra Prato Ovest e Prato Est. Passiamo alla 12, Sestri Levante e Livorno, troviamo 2 km di code a tratti tra Albiano, Magra e il bivio con la 15 in direzione di Genova. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio e a più tardi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, la presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Una ragazza italiana di circa 20 anni è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21:30 mentre camminava nel centro storico di Salerno. Soccorsa e trasportata in ospedale, non è grave. Secondo i primi riscontri, ad aggredirla sarebbe stato uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. In corso accertamenti e ricerche. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Calcio, giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nations League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Intanto stasera la rassegna continentale scatta con 4 gare, tutte alle 20:45. Il Portogallo, campione in carica, ospita il Galles. In copertina Olanda-Germania. In campo anche Norvegia-Danimarca e Serbia-Grecia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
8: Nova Radio, the best music in town.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, torno in onda io oggi. Ieri vi siete divertiti insieme a Stefano Patrizio, il prof in conduzione, a cui abbiamo lasciato lo scettro del potere. Tornerà, non vi preoccupate, io comunque spero in qualche puntata congiunta, questo sì. Ve lo prometto, non sarà un unicum questa conduzione di Stefano Patrizio al mio posto per Sputnik. Oggi però torno, diciamo così, ai microfoni di Nova Radio. Vi ricordo intanto il nostro numero WhatsApp, che è 339-77-88-125, nuovo numero WhatsApp, segnatevelo, tatuatevelo, ma soprattutto salvatelo sul telefono, 339-77-88-125. Scriveteci, mandateci vocali, insomma siamo qua a disposizione veramente con tanta voglia di ascoltare anche quello che avete da dire. Continuiamo con l'ascolto di quello che è il nostro disco della settimana. Vi annuncio già che poi nei prossimi giorni i Flame Parade verranno a presentarlo nei nostri studi in intervista. Vedremo un po' quando e con quale formula. Comunque siamo lì a organizzare questa esperienza, questa ospitata. Il disco è Hollywood Stray, lo stiamo ascoltando traccia dopo traccia. Secondo me praticamente l'avremo ascoltato tutto alla fine di questa settimana, contando anche i vari singoli pubblicati da loro durante l'estate. A Little More Trouble è il titolo del pezzo che ascoltiamo oggi e ci porta appunto verso la fine dell'album.

A Little More Trouble, stiamo ascoltando i Flame Parade con un altro estratto dal loro bel disco Hollywood Stray. Ci sta piacendo, mi sta piacendo parecchio questo album, i cui singoli, devo dire, sono sincera, non è che mi avevano tutti convinto pienamente, o comunque insomma mi sta piacendo più l'ascolto del disco completo nella sua interezza. Evidentemente è giusto così, la forma album paga ancora e rende meglio che questa pubblicazione random a suon di singoli, o forse insomma sono io che sono abituata a ragionare così. Ditemi cosa ne pensate voi, se meglio ascoltarsi tutto un disco oppure 4-5 singoli sparati così uno dopo l'altro. Scrivetecelo al 339 77 88 125. La mia risposta è dipende, certe volte bastano i singoli e a volte invece un disco ascoltato nella sua interezza ha molto molto più senso. Continuiamo con i Queens of the Stone Age, anche da parte loro ci sono un po' di pubblicazioni arrivata una dopo l'altra, e l'annuncio anche di un nuovo disco, Where the Goth Girls Are At, è il titolo del nuovo singolo. C'è anche un videoclip diretto da Christopher Gruz e Tony Wolski. Il nuovo album si chiamerà Perfect ed esce il 30 di ottobre via Matador Records. Intanto ci ascoltiamo questo nuovo brano, questa novità appena arrivata dai Queens of the Stone Age, che mantengono sempre questo grande fascino che hanno con le loro sonorità. Where's the Goth Girls Hat?

E questi sono i Queens of the Stone Age. Aspettiamo il nuovo disco che si chiama Perfect e uscirà il prossimo durante il mese di ottobre, scusatemi, il 30 di ottobre, e sarà il nuovo album per loro, Josh Homme in tutta la sua bellezza. L'abbiamo ascoltato in questo pezzo che parla di ragazze goth, come appunto abbiamo sentito e come dice anche il titolo della canzone. Continuiamo con gli altri ascolti di oggi, rimaniamo sui toni cupi, anzi li incupiamo ancora di più con i Proto Martyr, anche loro con un disco in prossima uscita. Il nuovo estratto dall'album si intitola Exalted Eagles e ce lo ascoltiamo.

0: Questi sono i Proto Martyr, anche loro hanno un disco in uscita, il brano che abbiamo ascoltato si intitola Exalted Eagles e appunto li ascolteremo presto anche con le prossime cose che usciranno. L'ultimo disco era del 2023 e aspettiamo questa nuova uscita da parte loro che sembra insomma riportarli a toni appunto un po' più cupi. Il disco esce in questi giorni, quindi manca veramente poco. Si chiama Hotel Usona, e ce lo ascolteremo quando uscirà. Questo è l'ultimo singolo, l'ultimo capitolo arriva come anticipazione di questo disco. Sono già le 15:32, quindi io lascio la linea, lo spazio alla pubblicità e al GR del traffico. Poi torniamo con il resto di Sputnik.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 e la variante di Valico in direzione Bologna, personale su strada per lavori tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sempre in A1 direzione Firenze, mezzi in lento movimento tra Badia e Aglio. Spostiamoci adesso sulla 12 Sestri Levante Livorno direzione Genova, materiali sulla carreggiata con il raccordo Lucca Viareggio e Versilia. Vediamo sulla Firenze Pisa Livorno la situazione in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, c'è un veicolo fermo allo svincolo di Ponte d'Era Est, rallentamenti in entrambe le direzioni. In chiusura ricordo Autolinee Toscane informa che domani venerdì 25 alcune linee del servizio di Firenze effettueranno deviazioni temporanee di percorso per consentire una manifestazione con corteo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Sono le 15:35, torniamo in onda con Sputnik e torniamo a parlare di live in questo caso. Parliamo di appuntamenti dal vivo appena annunciati e del ritorno di A Day in the Life, la grande festa che celebra molte cose, valori come giustizia sociale, femminismo, ecologia, ma che soprattutto si svolge in concomitanza con l'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Due giorni di musica, incontri e arti performative in programma al Secur Cave, alla Casa del Popolo di Grassina, il 16 e il 17 di ottobre di quest'anno. Quest'anno due giorni, l'anno scorso abbiamo fatto un'edizione di prova, un giorno solo, molto molto denso, con doppio palco. Quest'anno ci sarà una serata, venerdì 16 ottobre dalle 22, con grande protagonista Sara Ebe, ma anche la Reina del Fomento, Ana Fem e Sam Arcanda e molti altri. Sabato 17 ottobre si parte già dalle 18 sul palco come artisti principali i Gatti Mezzi e Andrea Appino insieme a Maestro Pellegrini per questo format di talk e canzoni, e poi in apertura Agent e Dalco, i DJ set di Abo Abo e Plastic, e poi Nova Radio On Air dalla festa da A Day in the Life. Avremo un palco tutto nostro dedicato alle interviste proprio alla Casa del Popolo di Grassin al Sicurcive sabato 17 ottobre dalle 18 ci potete trovare proprio laggiù. Quindi noi intanto ci ascoltiamo i Gattimezzi con un pezzo d'annata, direi uno dei pezzi fondanti della musica dei Gattimezzi. Gattimezzi ormai riuniti, tornati insieme da circa un anno e mezzo, li abbiamo visti e sentiti un po' ovunque in Toscana, però non così tanto, quindi questa potrà essere sicuramente una buona occasione. Fra l'altro le indicazioni sono queste: i biglietti si acquistano su boxhall.it, costano 10 euro a sera, i posti sono limitati ovviamente perché la capienza a un certo punto è quella, anche se il Sicurcive è veramente enorme, e quindi affrettatevi ad acquistarli. Vi segnalo però che l'ingresso è comunque riservato ai soci e alle socie Arci 2026-2027, quindi con il nuovo tesseramento, quello che sta partendo in questi giorni e che sarà effettivo dal primo di ottobre. Quindi affrettatevi, fate la tessera al vostro circolo oppure fatela la sera stessa, approfittate venendo il 16-17 ottobre a Grassina. Gattimezzi con appunto uno dei loro pezzoni d'epoca, diciamo così, è Tragedia dell'estate.

C'era un mare tu vedessi, bimba. C'era l'onde che inghiottivano le baracche e parevano ostie. Le signore imbellettate in sulla strada s'agguantavano agli scogli le diavole.

E l'omini? Oh l'omini! Vestiti nero fumo restavano a guardare le donne che urlavano, bimbetti piangevano. Tragedia dell'estate. E dal mare li becciate sfragellavano l'ombrelloni che dietro a gommoni parevano stecchini che abbracciavano pini di là dalle ase. Tragedia dell'estate. E nel mezzo a tutta questa baraonda, incurante dell'onda, sortiva corpatino e affogato un fiorentino. Tragedia dell'estate.

modo il 17 di ottobre alla Casa del Popolo di Grassina in occasione di Reined Life, la doppia giornata dedicata a vari temi e anche all'avvio della campagna tesseramento di Arci Firenze, di Arci e di Arci Firenze in questo caso. Continuiamo parlando invece di ristampe, perché stanno per lavorarci su i Boards of Canada. Abbiamo parlato di loro con il ritorno discografico e Inferno, il primo album in 13 anni del duo scozzese. Adesso tornano a lavorare su qualcosa di nuovo, ma sono in realtà delle ristampe. Ristamperanno innanzitutto Ice Course, l'EP pubblicato nel 1996 da Scam Records, il primo lavoro del duo che ha avuto un po' di diffusione, un po' di riscontri, sei brani, inclusi alcuni dei pezzi che rappresentano, no, la musica e l'approccio all'elettronica dei Boards of Canada. Il 20 di novembre via Warp Records sarà pubblicato in una nuova edizione in vinile, CD e vinile Cook Bottled Green, insomma colorato credo, Cook Bottled Green, questo è quanto. Il disco, piccolo disco, ce lo riascoltiamo proprio con uno dei brani in simbolo dei primissimi Boards of Canada, Turquoise Hexagon Sun.

Molto tempo è passato dall'uscita di questo disco, una trentina d'anni, era il primo EP, la prima pubblicazione che ha avuto una certa diffusione dei Boroughs of Canada, si intitola Ice Course, questo EP, Turquoise Hexagon Sun, il titolo del pezzo. L'EP verrà ristampato con una versione anche in vinile il 20 di novembre e quindi avremo appunto queste novità, queste notizie poi sui dettagli del disco. Loro avevano pubblicato il nuovo album Inferno ormai qualche mese fa, ritorno dopo 13 anni di silenzio. Quindi continuiamo ascoltando un brano di Tash Sultana. Cambiamo ambito, passiamo a qualcosa di decisamente più classico, pop in senso lato. Something in the Water è il titolo di questo pezzo. Io direi che chiudiamo così, sono le 15:48, anzi 49 praticamente, quindi Tash Sultana, Something in the Water, e poi dopo la pubblicità a seguire un po' di musica, torniamo alle 4:05 con le notizie, il Nova Radio News.

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che, tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Nell'analisi emerge però che i contribuenti che dichiarano oltre 35.000 euro sono il 18,78% e versano il 65% di tutta l'IRPEF. Tra loro il ruolo maggiore lo svolgono quelli che dichiarano oltre 55.000 euro. Da questo 6,25% deriva infatti il 40,63% di tutta l'IRPEF. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri 2 decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli. Diesel Euro 5. La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il Presidente della Repubblica ha poi lasciato il teatro e si è recato in Piazza Castello per visitare lo stand di Slow Food. Voler bene alla terra, ha aggiunto, è voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Intanto un giudice federale, Timothy Kelly, ha stabilito la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Secondo il giudice, la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Ora si profila un braccio di ferro tra autorità giudiziaria e amministrazione Trump. Stamane infatti, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso di un giornalista di Politico. Guai in vista per la Juve Stabia. La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a 2 società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore patron del club campano, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione di crediti legati al superbonus 110%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: space's first cosmonaut.
1: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Così, con un mix di sigle, era partita per sbaglio quella di Sputnik, era rimasta lì la playlist sbagliata, però ci siamo ripresi con il Nova Radio News e in tutto il suo splendore. Partiamo con una notizia che abbiamo preso oggi dai quotidiani e che abbiamo trattato però anche in diretta sulle nostre frequenze. Nonostante divieti e regolamenti, prosegue il processo di turistificazione di Firenze. L'ultimo caso è quello dell'apertura di un albergo di lusso nell'ex Palazzo Testa, ora si chiamerà Palazzo Sogni, in via Martelli, a due passi dal Duomo, una mega struttura ricettiva in pieno centro, dunque a dispetto del fatto che da anni Firenze abbia deciso lo stop all'apertura di nuovi alberghi in area UNESCO. La ragione sembra essere che la prima autorizzazione sia stata data nel 2018 e che ora sia sufficiente l'attivazione della SCIA per procedere ai lavori. Poco lontano, in via Cavour, in un nuovo grande albergo aprirà in Palazzo Morrocchi grazie alla norma che permette l'ampliamento delle strutture alberghiere laddove sono già presenti piccoli alberghi o affittacamere. Il caso diventa subito politico con il consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi che torna all'attacco. Da anni chiediamo al comune di fornirci i dati e i numeri precisi delle autorizzazioni dormienti e sulle richieste di ampliamento, perché non è possibile dire che si combatte il turismo solo a parole, si trovi il coraggio di cambiare davvero le norme che favoriscono l'ambito ricettivo. Ma sentiamo appunto le parole di Palagi, ospite stamattina a Newsbox.
1: Stanno i permessi e sono stati rilasciati prima dell'attivazione del blocco, e la responsabilità politica principale che noi imputiamo all'amministrazione comunale è di non aver mai voluto in questi anni raccontarci quanti permessi silenti oggi esistono. Siamo convinti che questo non sia l'unico. Il modo per un gruppo di opposizione di solito è quello di fare accessi agli atti all'interno dell'urbanistica, perché spesso ci sono delle trasformazioni, come in questo caso. Diciamo, c'è una dinamica particolare che è quella che spesso i progetti anche mettono insieme più immobili o portano a delle trasformazioni, vengono fatte con scie molto semplici. Contestiamo da una parte la semplicità con cui chi ha grandi capitali può anche aspettare anni e anni prima di attivare la funzione turistico-ricettiva o comunque trasformare un immobile a proprio desiderio, e effettivamente sarebbe l'ora che in questa città ci dicessero quali altri immobili sono destinati a turistico-ricettivo, perché questo sicuramente non è l'unico. E vorremmo anche capire come mai fino ad oggi l'amministrazione comunale continua a dire che ci sono questi blocchi senza dire quanto questi blocchi siano effettivamente efficaci, fatto salvo poi fare quelle dichiarazioni molto belle a cui piace, diciamo, appellarsi da parte della giunta, di dire che noi siamo una delle prime città che ha portato avanti queste limitazioni. Già oggi è saturo, probabilmente sarà ancora più saturo fra qualche anno il centro storico.
2: C'è un altro esempio, sempre a pochi metri da questo Palazzo Sogni, ex Palazzo Testa, sempre in centro, via Cavour, lì nascerà un altro mega albergo. Lì c'è un'altra norma, dove c'era già un ricettivo si può estendere la superficie, ma queste regole, queste norme da dove derivano e si possono essere cambiate da chi?
1: Possono essere cambiate dal Comune di Firenze, che deve fare delle scelte molto precise. In materia di affitti brevi mi sembra che si possa dire che esiste una sorta di alleanza con chi fa turistico ricettivo in forma classica. In realtà ci dicono, anche questo sarebbe un fenomeno da esplicitare. Quindi il tema non è soltanto fare le norme, è scrivere delle norme che abbiano un'efficacia e avere il coraggio di assumersi delle responsabilità perché abbiano effetto immediato. Se altrimenti si rimanda nel tempo, i grandi soggetti economici, sia quelli internazionali sia quelli nazionali, hanno tutto il tempo, le risorse economiche e le competenze professionali per aggirare le norme. Quindi non è una questione soltanto tecnica, qui è una questione di volontà politica.
0: È in programma per domani a Firenze e a Roma la mobilitazione di protesta contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti al Collettivo Digitale Italiano e Associazione Autistici Inventati, che il governo di Washington, tramite l'agenzia OFAC, ha inserito nella lista delle Specially Designated Terroristic Organization. Il motivo sta nel fatto che i servizi di hosting, web, mail e simili sono ospitano anche realtà che veicolano messaggi di organizzazioni politiche dichiaratamente anti-americane, tra cui ad esempio anche Hamas. L'effetto è stato nell'immediato il blocco del dominio autistici.org con l'interruzione dei servizi informatici per migliaia di organizzazioni e di individui, ma anche il blocco dei canali finanziari con il congelamento del conto che l'associazione deteneva presso Banca Etica, che ha la banca ha deciso portare avanti questa misura dopo essere stata minacciata di esclusione dai circuiti finanziari internazionali come Visa e Mastercard, bloccate anche fondi delle donazioni che erano partiti da mezzo mondo a sostegno di autistici. La manifestazione di Firenze si terrà alle 17:30 domani davanti al consolato americano in Lungarno Vespucci, quella a Roma alle ore 17 in piazza Santi Apostoli. Manifestiamo non soltanto per autistici inventati, spiega Nova Radio Giovanni tra gli organizzatori della mobilitazione, ma perché lo stesso trattamento è stato subito da realtà come Palestine Action e la relatrice dell'ONU per i territori occupati, Francesca Albanese. Ma sentiamo appunto le parole di Giovanni, che è stato ospite stamattina ai nostri microfoni.
3: Manifestazioni, ne sono uscite due di manifestazioni, una manifestazione nazionale diffusa, ricordiamo di nuovo, sia a Roma che a Firenze, con un grande numero di adesioni da parte di tutte le realtà cittadine, insomma, in entrambi i casi. Perché? Perché ci si è reso conto che la stretta su una certa repressione della dissidenza politica sta aumentando, che vuol dire che appunto adesso è capitato al collettivo Autistici Inventati perché appunto fornire magari infrastruttura a quella fantomatica galassia antifa descritta da Trump. Ecco, se un collettivo di questo tipo, magari questa volta per esempio è stato designato come terrorista a livello globale e poi ha subito attacchi informatici, nulla ci vieta che questi attacchi informatici possano avvenire con o senza sanzioni formali verso magari altre associazioni o enti che sono politicamente esposte. Come faccio un esempio, un ONG per esempio, oppure poco fa con il caso di Ceuta in Spagna, anche lì un'associazione che aiuta i migranti in quel caso. Insomma, le opzioni, le opportunità possono, insomma, di attacchi informatici di questo tipo possono essere molteplici in un clima politico così teso, e purtroppo nel caso in cui venissero attaccate altre realtà le conseguenze sarebbero molto più gravi, perché autistici non riteneva nessun dato personale degli utenti, quindi quello che è stato preso e pubblicato online non era di fatto sensibile per gli utenti stessi. Se accadesse a una realtà diversa invece le conseguenze sarebbero molto più importanti. E poi ricordiamo che Autistici forniva comunque un'alternativa alle piattaforme commerciali statunitensi quali Meta, WhatsApp eccetera e Instagram, che sono spesso e volentieri soggetti a censure dalle stesse piattaforme su pressioni politiche. Facciamo un esempio: dopo il 7 ottobre 2023, più di 8.000 account a supporto della Palestina in tutto il mondo sono stati bloccati e censurati, e una cosa simile è successo anche a Firenze per la Palestina, il gruppo di attivisti qua fiorentino, che hanno visto il loro account danneggiato, insomma, da dinamiche della piattaforma.
0: E continuiamo, torneremo a parlare poi domani anche probabilmente sui nostri canali social della manifestazione in programma davanti al consolato americano in Lungarno Vespucci. Parliamo invece ancora una volta di social freezing: più tempo per decidere in libertà e quando fare figli. Il Consiglio regionale ha approvato la cosiddetta legge sul social freezing, che stabilisce un contributo economico per la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale fino ad un massimo di 3.000 euro per favorire l'accesso delle donne a fronte di determinati requisiti. Il congelamento dei gameti al momento è gratuito dal 2019, ma solo per motivi sanitari, mentre negli altri casi è una procedura a pagamento. La legge approvata estende questa possibilità anche ai casi donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro per motivi personali o di lavoro, introducendo un sostegno che punta a rimuovere gli ostacoli economici per alcune categorie. Potranno accedere donne tra i 25 e i 30 39 anni con residenza in Toscana da almeno un anno e ISEE del nucleo familiare non superiore ai 30.000 euro. Per l'attuazione si prevedono un massimo di 50.000 euro di spesa per il 2026, 250.000 per ciascuno dei nei due anni successivi. Hanno votato a favore PD e AVS, visibilmente soddisfatto ed emozionato il consigliere Andrea Vannucci del PD, tra i primi firmatari della legge. Sentiamolo.
4: La legge prevede un contributo fino a 3.000 euro per sostenere le donne che vogliono accedere alla procedura di crioconservazione degli ovociti, il cosiddetto social freezing, per evidentemente avere a disposizione i propri ovociti in un momento successivo della propria vita. Crediamo che questa sia un'opportunità, una possibilità che la scienza già garantiva a tutte le donne che volessero fare questo tipo di percorso, ma con un ostacolo all'ingresso assolutamente non trascurabile, che era il costo. Attraverso questo contributo l'obiettivo raggiunto approvando la legge è quello di rimuovere questo ostacolo, sostenendo appunto quelle persone, quelle donne che vorranno fare questo tipo di percorso in totale autonomia e in totale libertà. È una legge di equità.
0: Queste le parole di Andrea Vannucci del PD. Voto contrario alla legge da parte delle opposizioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Esistono già leggi regionali che prevedono il social freezing e il medical freezing. In una regione in cui si aspettano mesi per un esame o una cataratta sono altre le priorità, ha detto la consigliera Chiara Laporta di Fratelli d'Italia, spiegando il suo no a questa legge.
5: La denatalità è un problema cruciale, direi vitale, della nostra regione, ma della nostra nazione. Secondo noi però non si risolve dicendo alle donne ci potrai pensare dopo. Su questo avevamo presentato un emendamento che è stato bocciato, le informazioni su quali possono essere i motivi di infertilità, che sottolineo non riguarda solo le donne ma anche gli uomini. Questo è stato bocciato. Inoltre, con un'età così avanzata inserita all'interno di questa legge, si rischia di illudere e poi deludere tante donne, poiché ci sono studi che dimostrano che se avviene il congelamento in età avanzata, poi si rischia di non riuscire a portare avanti la gravidanza sperata, senza poi contare un altro emendamento che avevamo presentato che chiudesse a eventuale compravendita di ovuli, che noi vogliamo assolutamente evitare. In una regione in cui non si riesce ad accedere a una TAC, non si riesce ad accedere a una cataratta, siamo sicuri di voler investire delle risorse senza prima dare risposte per quelle che sono le prestazioni sanitarie che dovrebbero essere un diritto e che invece non vengono garantite?
0: E queste sono appunto le parole di Chiara Laporta. Non hanno partecipato al voto Irene Galletti del 5 Stelle, si è astenuta Stefania Saccardi, mentre ha votato a favore l'altro consigliere di Italia Viva, Francesco Casini. Parliamo invece di lavoro in sanità. Con l'accelerazione nella vicenda della chiusura dell'RSA alle Civette a Firenze, dopo le promesse di nuovi incontri e di una mediazione da parte di istituzioni, ieri la Proges, azienda che gestisce la struttura per conto della ASL, ha inviato la lettera di avvio di procedura di licenziamento collettivo per i 26 dipendenti, causa chiusura della struttura per altra destinazione d'uso. Per loro, dagli infermieri ai tecnici e amministrativi, dovrà trovare una nuova collocazione, così come per i 19 anziani pazienti della struttura. È quello che temevamo, dice stamani a Nova Radio Mario Papini del Comitato dei Familiari dei Pazienti della RSA, ma continueremo la battaglia. Abbiamo dalla nostra il Consiglio di Quartiere che ha approvato una mozione contro la chiusura all'unanimità. I sindacati, CGL, CUB e i cittadini. A Regione Comune è già partita la richiesta di un incontro urgente e già si prepara una manifestazione di protesta. Ma sentiamo appunto Papini su questo.
6: Noi abbiamo, diciamo, dalla nostra parte, ecco, il vulnus è proprio questo, che l'ASL sta andando avanti, diciamo, molto velocemente, e la Proges ne ha preso atto, ha fatto questo licenziamento. Questa accelerazione, come citava all'inizio, non fa altro che darci ancora più forza di combattere, di provare a dare battaglia rispetto a questo e di velocizzarci, perché ovviamente appunto oggi faremo ripartire ancora un sollecito urgente, lo dicevo prima, e poi invece rispetto appunto a non siamo da soli come comitato parenti, perché abbiamo l'appoggio appunto. L'unica parte politica che ha preso posizione è stato il presidente Pierguidi del quartiere 2 con tutto il consiglio comunale all'unanimità.
2: Il consiglio del quartiere, politica che ha votato la mozione.
6: Noi attendiamo che faccia la sua parte anche la parte politica più grossa, il comune di Firenze e soprattutto la regione Toscana, che fino ad ora, sì, belle parole, belli intendimenti, però nella parte pratica non si sta facendo niente, anzi sembra quasi che si stia cercando di prendere tempo per far sì che piano piano la cosa si sgonfi e che alla fine abbia vinto il più forte. Però noi questa cosa anche ci dà ancora più forza, e appunto abbiamo dalla nostra parte il quartiere 2, abbiamo dalla nostra parte il parroco di San Salvi, che oggi avrebbe incontrato per altre cose, ma avrebbe parlato di questo anche con il vescovo di Firenze. Insomma, abbiamo anche noi, il sindacato CUB, abbiamo il sindacato CDL, abbiamo il sindacato UIL, che si sono schierati a favore, chiaramente in difesa dei lavoratori, ma e quindi contro la chiusura delle piazzette, quindi
2: insomma, la battaglia
6: andiamo avanti. Ecco. Appunto oggi dovremo fare un incontro appunto fra di noi, fra sindacati, comitato, per cercare di fare urgentemente qualche manifestazione. Pensavamo a lunedì, però ora è tutto ancora da decidere. Speriamo che anche la società civile, la popolazione di Firenze, il quartiere 2, ci dia una mano in questo senso.
0: E queste appunto le parole di Mario Papini del Comitato dei Familiari dei Pazienti della RSA. Vi cito due episodi di cronaca invece che si legano ad una notizia, riguardano due incidenti sul lavoro. Un uomo di 37 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta da 2 metri di altezza in una ditta a Cerreto Guidi. Il 37enne, secondo quanto si apprende, ha riportato gravi lesioni alle gambe, forti contusioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 12. Altro incidente sul lavoro stamattina a Chiusi, in provincia di Siena, dove è stato ferito un 25enne dipendente di un'impresa edile. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto dall'altezza poco superiore di 1 metro battendo la testa dopo essere scivolato da una scala. L'incidente è avvenuto all'interno di un cantiere per l'ammodernamento e l'efficientamento energetico di una scuola, al momento ancora chiusa. Il 25enne è stato trasportato dai sanitari accorsi sul posto all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per alcuni accertamenti, e le sue condizioni non sarebbero gravi. Altri incidenti sul lavoro, purtroppo una quotidianità, notizie che diamo tutti i giorni per contrastare per contrastare questi casi e appunto fare prevenzione. Oggi è stato siglato un protocollo d'intesa dalla Regione Toscana e insieme alla Direzione Regionale dell'INAIL Toscana nel quadro della strategia regionale 2630 per 2026-2030 per contrastare infortuni e malattie professionali nei settori maggiormente esposti. L'obiettivo è rafforzare le politiche di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un'azione congiunta, capillare e duratura sul territorio, mettendo in comune i dati dell'INAIL con le informazioni sanitarie ed epidemiologiche raccolte dal Centro Regionale Infortuni e Malattie Professionali. Questo patto appunto è stato siglato oggi per quello che riguarda la prevenzione sui luoghi di lavoro. Ha detto il governatore Giani anche che c'è la prospettiva di collocare da parte di INAIL nell'ospedale di Cisanello a Pisa, in costruzione, un centro di ricerca che sarà profondamente importante e utile per tutta la Toscana, anche perché avrà una valenza nazionale. Quindi c'è anche un annuncio legato a questa iniziativa, alla sigla di questo protocollo. Sentiamo le parole di Gianni oggi presentando il progetto.
7: Un accordo con l'INAIL di grande respiro e importanza, perché mette un lavoro interistituzionale a disposizione di progetti di prevenzione particolarmente importanti, la formazione sui luoghi di lavoro, la capacità di prevenire con una formazione sempre più approfondita e adeguata. Il rapporto con INAIL del resto si sta strutturando fra Regione Toscana e appunto INAIL, e dopo numerosi incontri che per quello che riguarda la prevenzione, anche la prospettiva nell'ospedale di Cisanello in costruzione di collocare da parte di INAIL un centro di ricerca che sarà profondamente importante e utile per tutta la Toscana, anche perché avrà una valenza nazionale. Del resto io apprezzo di INAIL quella capacità di rinnovamento che porta questo istituto ad avere sempre più una funzione che non è solo quella di natura previdenziale, ma è quella di investire sulla ricerca e sulle giuste condotte per poter ridurre quel numero di infortuni, di morti. Purtroppo oggi viviamo in tutto il paese il senso di drammatico, di sofferenza per la vicenda dell'operaio che si è trovato a cadere mentre installava sul Colosseo, il monumento per sua natura simbolo di questo paese, un sistema di illuminazione. Ecco che INAIL sotto questo aspetto sta davvero procedendo con capacità e con competenze, perché la prevenzione diventi l'anima del comportamento corretto nell'approccio al mondo del lavoro. INAIL e Regione con questo protocollo fanno squadra.
0: E chiudiamo appunto la diretta dedicata all'attualità. Vi lascio in compagnia del GR del traffico e poi degli approfondimenti culturali. Oggi tra le cose presentate c'è stato anche l'annuncio del programma dell'Internet Festival, che si svolgerà dall'8 all'11 ottobre per la 16ª edizione. Forme di futuro, il sottotitolo, 4 giorni in cui la città si trasforma in un laboratorio diffuso con oltre 10 sedi e decine di ospiti internazionali, divisi in 7 percorsi tematici: società, diritti ed etica, ricerche, dati e sicurezza, cultura, media e intrattenimento, pubblica amministrazione, economia, impresa e lavoro, green tech, sostenibilità e benessere, oltre ai workshop dei T-Tour per la cittadinanza. Questo è il programma dell'Internet Festival. Noi ne riparleremo nei prossimi giorni e appunto torneremo a dedicargli un focus. Continuiamo più tardi con la cultura, intanto le notizie sul traffico.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, un veicolo è fermo tra Aglio e Barberino di Mugello. Sempre sulla variante direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Badia e il bivio con la 1. Spostiamoci adesso sulla Firenze-Pisa Nord, la 11 in direzione Pisa, anche qui ci sono code tra Capannori e Lucca Est. Sulla 12 Sestri-Levante-Livorno, direzione Genova, attenzione, materiali sulla carreggiata tra il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio e Versilia. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo è fermo tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, direzione Firenze, sempre verso il capoluogo, attenzione, materiali sulla carreggiata anche tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, andiamo alla Casa del Popolo di Quinto Alto a Sesto Fiorentino, che il 25 e il 26 di settembre ospiterà la seconda edizione di Narrazioni, il festival culturale di provincia organizzato da Mega. 2 giornate a ingresso gratuito con il patrocinio della Proloco di Sesto, tra laboratori, letture, incontri e musica dal vivo. Cos'è il festival Narrazioni e che cosa c'è dietro? Lo abbiamo chiesto a Claudio Cozzifucile.
10: Buongiorno a tutte, tanto grazie per questo spazio. Noi come associazione Mega siamo un gruppo di ragazze e ragazzi di Sesto Fiorentino che insomma hanno provato ad animare uno dei tanti spazi meravigliosi della città e che sono le nostre case del popolo. Ci è venuta questa idea di questo festival a partire dall'anno scorso, questa è la nostra seconda edizione, proprio perché per sfidare un po' quell'idea comune che insomma a Sesto Fiorentino non c'è mai niente, invece no, non è vero, ci sono tante cose, vanno sapute cercare e valorizzare. La nostra idea è quella di mettere in circolo e un po' in rete fra di loro alcune delle energie del nostro territorio, e quindi avremo giovani e giovanissimi cantanti, musicisti, artisti che proveremo insomma a mettere in rete fra di loro e a valorizzare quelle che sono un po' le opportunità che Sesto Fiorentino e la provincia di Firenze offrono grazie a questi grandi spazi che sono le case del popolo.
0: Nel programma cosa troveremo un po' più nel dettaglio e come è strutturato?
10: Iniziamo domani pomeriggio alle 18, quindi venerdì 25 alle 18, con quello che abbiamo voluto chiamare un po' tempo disteso, che sono diciamo questi momenti che abbiamo pensato con Mani Tese e con Emmaus Firenze per riprenderci un po' quegli spazi, anche il diritto al non far niente, no? al goderci la serenità, e quindi momenti di serenità, di stesi appunto di attività fra pari, con aperitivi a prezzi popolari e cena alla Casa del Popolo, e poi iniziamo con subito la parte musicale, ludica, con Ortopedie, e subito a seguire la bandilla DJ set. Mentre sabato mattina abbiamo pensato a questo momento per i più piccoli con letture di Pinocchio in collaborazione con la Prologo di Sesto Fiorentino a partire dalle 10:30, e abbiamo voluto poi rinnovare un appuntamento, abbiamo fatto anche l'anno scorso con Ampi Firenze, quella della pasta asciuttata antifascista, che sebbene siamo fuori diciamo al giorno, al mese, al periodo tipico delle paste asciuttate antifasciste, era un appuntamento che ci piaceva ripetere dal significato molto molto molto importante per noi. E poi iniziamo con una tavola rotonda con Arci Firenze, la Unione Operaia di Colonnata e Circolo 29 Martiri, e cercando di interrogarci come si vivono questi spazi sociali, come si vive all'interno delle case del popolo come giovani e giovanissime attiviste, a partire dalle 4:30, e poi la serata è di nuovo dedicata a momenti musicali con i Bass Joe in acustica alle 18, che ci daranno ci accompagneranno durante l'aperitivo, e dopo cena Random Roots, che a sua volta sono un altro gruppo di giovanissimi del territorio, insomma, della provincia di Firenze, e chiuderemo così insomma questo festival provinciale culturale.
0: Prima appunto ci raccontavi come tutto nasca da il progetto Mega, che non si riduce all'organizzazione di questi 2 giorni di festival, ma è attivo tutto l'anno su altri campi. Ci racconti un po' che cosa fate e cosa avete fatto anche finora?
10: Certo, noi appunto siamo Giovani Giovanissimi e Se Stesi, un'associazione aperta a tutte e tutti, chiunque voglia dedicare un po' di tempo e di energie alla cura della propria comunità. L'idea di base è proprio questa, cioè prendersi cura dei nostri spazi, della città, e quindi qualsiasi tipo di iniziativa che possa portare energie, vitalità, progetti, noi la accogliamo, la sposiamo e proviamo a metterla in campo. Questo è il secondo anno di questo festival, ma durante tutto l'anno animiamo in qualche modo prendendoci responsabilità, facendo attivismo all'interno della Casa del Popolo di Pinto Alto. Abbiamo organizzato più di un evento anche in collaborazione col Comune di Sesto Fiorentino, non da ultimo le passeggiate dell'urbanistica di genere che abbiamo fatto proprio a Sesto Fiorentino per ripensare a una città da un punto di vista diverso rispetto a quello a cui siamo tendenzialmente abituati a pensarla. E questi sono un po' diciamo i punti principali della nostra attività. L'anno scorso abbiamo fatto un altro festival in un altro giardino, sempre del Comune di Sesto, alla Zambra, con altre realtà, tra cui penso a Ginco, sempre Arci, Ampi e tante altre, per ripensare un po' anche agli spazi verdi e come possono essere immaginati, come possono essere curati in maniera diversa.
0: Allora, noi intanto invitiamo i nostri ascoltatori a venire alla Casa del Popolo di Quinto Alto per questi 2 giorni, il Festival Narrazioni, e a seguire ovviamente tutta l'attività di Mega. Grazie mille a Claudio per essere stato con noi.
10: Grazie a voi per questo spazio, grazie mille.

Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Dal centro della Terra ai misteri del tempo, passando per i quasi cristalli, l'entanglement quantistico e perfino un Dante scientifico. È in programma dal 25 al 27 di settembre al Circolo Arci Ricreativo Culturale di Brozzi, il Festival delle Cose Invisibili. Tre giorni in cui ricercatori e appassionati del metodo scientifico si incontrano per affrontare la complessa semplicità della natura con appuntamenti, proiezioni, talk e molto altro. Cosa succederà durante questi tre giorni di festival? Lo abbiamo chiesto a Luca Rovai, che è tra gli organizzatori della manifestazione. La rassegna

0: il tempo nella fisica, e partiremo, diciamo, proprio con venerdì, con un viaggio che parte all'interno della Terra, no? Viaggio al centro della Terra, il vecchio film degli anni 50, con il quale ovviamente Jules Verne si immaginava questo viaggio, appunto, all'interno della Terra, per poi emergere in realtà con la sera, con Luca Bindi, invece il professor Luca Bindi, noto e famoso, diciamo, per le sue ricerche fatte intorno proprio alla ricerca del quasi cristallo, quindi strutture amorfe molto particolari, ma è un viaggio anche quello molto straordinario. Il sabato sarà dedicato, diciamo, invece ad un altro argomento molto importante all'interno del mondo scientifico, che affascina molto, che è quello dell'entanglement quantistico, e lo affronteremo con il dottor Riccardo Benedetti, tra l'altro del consorzio Lamma, fisico ovviamente, e mentre la sera ci diletteremo, proveremo a dilettarci con una trasposizione, diciamo, non proprio teatrale, un reading sull'ultima domanda di Asimov, un racconto che affronta in maniera brillante, solo il maestro della fantascienza come Asimov poteva provare ad affrontare un tema importante, spinoso per la fisica e un po' per tutti noi in realtà, come quello dell'entropia, attraverso un breve racconto molto molto interessante, l'ultima domanda di Asimov, per arrivare poi ovviamente alla domenica, quando affronteremo più propriamente il tema di che cosa sia il tempo nella fisica, e lo faremo con il professor Bagnoli invece di Caffescienza, e la sera torneremo in qualche modo a riesplorare le viscere della Terra attraverso un Dante un po' particolare, un Dante un po' inedito. Questo lo faremo con il professor Antonio Raschi e il professor Riccardo Fratesi, noto insomma nell'ambito fiorentino per essere, oltre un fisico, anche un grande conoscitore proprio della Divina Commedia. Il tutto vedrà poi, come dicevi te all'inizio, la partecipazione delle associazioni che daranno il loro contributo con un'esposizione di cristalli, Legambiente ovviamente che sabato stesso parlerà della questione del Parco della Piana, quindi le bellezze anche della natura che ci circonda, una natura urbana ma che ancora può offrire molto. E nello stesso sabato ci saranno anche un laboratorio portato avanti da un team di ricercatori del CNR, rivolto ai ragazzi, un bioblitz, quello che chiamano un bioblitz, e ovviamente poi il sabato e la domenica potrete anche, chi verrà, potrà anche avere il piacere di poter entrare in un planetario portatile, come dico io, che l'Osservatorio San Giuseppe porterà lì nell'occasione. Ovviamente si potrà poi anche continuare a conversare durante i nostri aperitivi, li abbiamo chiamati geometrici, che faremo sia la pericena, sia il venerdì, il sabato e anche la domenica. Quindi tante iniziative per cercare di affrontare in una maniera alla portata di tutti, però anche con molto rigore, temi scientifici che, diciamo, sono sicuramente molto molto interessanti. Anche perché poi abbiamo incrociato il sabato, il venerdì e il sabato, anche quella che è la notte della ricerca europea. Questa volta però lo facciamo in un ambiente non prettamente scientifico, che è quello appunto di una casa del popolo e alla periferia.
1: Ricordiamo ai nostri ascoltatori dove si trovano le informazioni e il programma completo.
0: Allora, sia le informazioni del programma completo sono disponibili su Festival delle Cose Invisibili come pagina Facebook, poi c'è anche un sito www.festivaldellecoseinvisibili.it e lì noi cerchiamo di far arrivare appunto le informazioni, come viene direttamente, come si faceva un tempo, direttamente alla casa del popolo di Brozzi, in via di Brozzi 312, e lì potrà diciamo prendere le informazioni anche per i giorni successivi. Siamo abbastanza pratici, da questo, forse neppure eccessivamente social, ecco, spero ci aiuterete voi con Nova Radio, che siete stati gentili ad accoglierci.
1: Noi invitiamo infatti i nostri ascoltatori a venire a Brozzi venerdì, sabato e domenica per questi 3 giorni del Festival delle Cose Invisibili. Grazie mille a Luca Rovai.
0: Grazie a voi e vi aspetto, spero tutti.
1: Chiudiamo la nostra

nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park, in piazzale delle Cascine, alle ore 20, Figlia Santa di Ludovica Puerio e Sergio Bircock. Si inaugura nel complesso di Santa Croce a Firenze, Genius Loci alle ore 20 nel Cenacolo, il talk Il Genio Artificiale, dialoghi su creatività, ragione e macchine in collaborazione con la Nottola di Minerva, ospiti Daniela Cotimbo, Maurizio Ferraris, Marco Malvaldi e Francesco Disa. A seguire il concerto del duo di musicisti ucraini composto da Einari e Adriana Yaroslava Saienko, con la reinterpretazione dell'opera Il De Garda di Bingen. Nel secondo chiostro invece un omaggio a John Coltrane nel centesimo anniversario della sua nascita, proposto dal musicista americano James Brandon Lewis. Al Mandela Forum, la serata senza rossetto, un evento ad ingresso gratuito organizzato dal Consiglio regionale della Toscana con Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Fuer, Letizia Fuochi, Francesca Michelin e molti altri. Si inaugura invece nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini un episodio di committenza medicea, una nuova mostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

3, 2, 1. L'origine della sovranità sta nell'escludere i corpi. La legge si applica non applicandosi. Il modello biopolitico e giuridico sono inscindibili. La produzione di un corpo biopolitico è l'apportazione originale del potere sovrano. Una continua trasformazione la cui radice è e rimane la vita nuda. Benvenuti e benvenute alla Luce del Sole, il podcast universitario che tratta di politica in generale e politica universitaria. Oggi abbiamo iniziato con questa citazione, della quale anche io non ho capito un cazzo, però questa è un'introduzione filosofica che ci serve a capire l'importanza del tema di cui parleremo oggi. Un tema in cui la politica, smettendo di operare, va a toccare profondamente la mente e il corpo di molti studenti, facendoli soffrire, creandole danno, creando una situazione di disagio. In questo caso specifico, le vite dei ragazzi di cui vogliamo parlare sono della residenza studentesca Calamandrei, al campus di Morgagni. Ora, cos'è successo? Perché oggi abbiamo iniziato con questa frase un po' strana, no? L'idea è quella che il corpo e la mente delle persone che partecipano all'interno della vita pubblica, quindi dei cittadini, tutti, in questo caso degli studenti, viene direttamente toccata dalle scelte che vengono fatte dai politici, quindi delle scelte che vengono fatte da chi ha il potere di farle, e oppure dalle scelte, come vedremo oggi, che non vengono fatte da chi deve farle. Noi appunto vogliamo parlare di un tema specifico che prende, diciamo, come protagonisti purtroppo gli studenti che sono vincitori di una borsa di studio, vincitori di una borsa d'alloggio all'interno della residenza Calamandrei, che nelle ultime settimane hanno subito un disagio importante, ovvero la rottura dell'ultima pompa funzionante che trasporta l'acqua ai piani più alti, o comunque che trasporta l'acqua dal primo piano in poi, in realtà. Quindi, che ha lasciato senza alcun tipo di acqua, senza acqua, gli studenti e le studentesse.

Questo ovviamente ha creato un grande disagio all'interno della vita di questi studenti che oltretutto stavano attraversando un periodo di pre-sessione, se non sessione piena. Quindi questo, oltretutto, il periodo non è stato molto, molto funzionale, anche perché eravamo a fine maggio e a fine maggio fa molto caldo e questi ragazzi non si potevano fare la doccia, non potevano banalmente usare l'acqua per le cose più banali. Quello che è stato fatto da parte dell'azienda universitaria del DSU, spiegando in breve cos'è il DSU, è l'azienda al diritto allo studio universitario, che si occupa appunto di dare un alloggio a chi lo richiede per dare la possibilità di studiare a queste persone, è quella che si occupa delle mense, è un'azienda regionale e da molti anni questa azienda regionale è in grave difficoltà economica perché si tagliano i finanziamenti statali. Fortunatamente negli ultimi anni c'era il PNRR, ma anche quello quest'anno è andato a finire. E siamo, come vediamo, in una situazione molto, molto complicata, perché se su 3 pompe che c'erano, 2 erano già rotte, l'ultima si è rotta, e lasciamo gli studenti senza acqua, vuol dire che siamo in una situazione di trascurazione totale della cosa pubblica, in questo caso. Quindi, quello che è stato fatto dall'azienda, diritto allo studio, per fare fronte a questa situazione è stato mettere delle cabine, dei bagni chimici fuori dalla residenza. Quindi gli studenti, se volevano fare i propri bisogni, se volevano andare in bagno banalmente, dovevano uscire dalla propria stanza, dovevano uscire dalla struttura e andare praticamente nel cortile, no? Nel cortile di quello che è Calamandrei. E magari fare la coda, non fare la coda, perché poi c'erano, se non sbaglio, non più di tra i 5 e i 10, mi pare, di bagni. E anche le docce nel cortile. Quindi questo crea un disagio enorme, cioè crea veramente una situazione che non nessuno vorrebbe vivere e che ci sembra anche strano doverne parlare in una città come Firenze, in un paese come l'Italia, in un continente come l'Europa, ok? E questo che crea anche un po' di difficoltà nel parlarne, perché noi siamo sempre abituati a parlarne come se queste cose non ci... no? A chi manca l'acqua, di solito sono i paesi del terzo mondo, i cosiddetti paesi del terzo mondo, noi siamo molto più bravi o fortunati, e invece no, eccoci qua. Ovviamente, fortunatamente quello che è successo è che gli studenti del Calamandrei si sono uniti e unite. Questo è stato molto bello personalmente da vedere, perché gli studenti hanno deciso di scendere in piazza, organizzati anche tramite le realtà del territorio fiorentino universitario. C'è stata una partecipazione degli studenti e delle studentesse delle residenze stesse. Quindi il 25 maggio c'è stato un presidio sotto la sede della Regione Toscana in via Cavour, dove abbiamo avuto, dove c'è stata un presidio che ha avuto un buonissimo risvolto mediatico, a dimostrazione di quanto effettivamente fosse un tema anche mediaticamente importante, un tema che mette anche sotto pressione effettivamente il decisore politico. Grazie a questo presidio siamo riusciti a avere un confronto, anzi gli studenti e le studentesse sono riusciti ad avere un confronto con l'assessora all'università della regione, l'assessora Manetti, e la quale è scesa e ha parlato con noi, e che è già quasi una vittoria, direi, a parte gli scherzi, è scesa, ha parlato, e ci è stato detto che lei non era a conoscenza, quindi l'assessore all'università e quindi anche al diritto allo studio della regione non era a conoscenza della situazione fino a 2 giorni prima del presidio, quindi almeno 10 giorni che il problema si era già presentato.

Questa o è una cavolata o è una cosa gravissima. È una cosa gravissima in tutti e due i casi, però ci fa capire quanto siamo in mano a delle persone che non sappiamo quanto diciamo siano consapevoli del proprio lavoro. Questo a me ha colpito molto personalmente. Detto ciò, siamo riusciti ad ottenere un tavolo, anzi gli studenti sono riusciti ad ottenere un tavolo politico con le istituzioni a questo tavolo, presenti a questo tavolo erano 7 se non sbaglio, c'era il comune, c'era la regione chiaramente, c'era il DSU, gli AFAM, quindi tutte le università, insomma le accademie, le belle arti, il conservatorio, c'era l'università e ovviamente noi abbiamo chiesto una presenza maggioritaria gli studenti hanno chiesto una presenza maggioritaria all'interno del tavolo, la quale è una cosa simbolica ma molto importante, quindi noi eravamo uno o due in più rispetto a loro e in questo tavolo come sempre sono state date spiegazioni dove, come succede spesso, ci si passa la patata bollente da una parte, da un'istituzione all'altra. Sono state fatte delle proposte quasi come se fossero una concessione, ma qua stiamo parlando di studenti che non hanno avuto l'acqua per varie settimane, sono stati anche costretti a trasferirsi in altre residenze durante la sessione e poi a riessere trasferiti all'interno della loro vecchia stanza, all'interno dei Calamandrei, quindi che hanno subito un disagio per colpa di scelte che non sono state fatte, che sono state fatte male da parte appunto della politica. Ad esempio, una proposta che è stata fatta è stata di utilizzare l'utile che ha fatto il DSU quest'anno e investirlo tutto nel Calamandrei. Ma questa non è una concessione, questa non è un qualcosa in più, questa è semplicemente riallocare dei fondi che sono, diciamo, già dell'azienda. Quindi, insomma, è anche una presa in giro nei confronti degli studenti. Detto ciò, appunto abbiamo fatto presidio, c'è stato fatto un presidio sotto la regione mentre c'era questo tavolo con appunto le istituzioni più importanti che si occupano della gestione del diritto allo studio e appunto la partecipazione degli studenti è stata sempre importantissima. Il giorno prima, no, anzi domenica 31 maggio è stato fatto un pranzo sociale, gli studenti hanno potuto confrontarsi, sono state fatte varie assemblee, è stato creato proprio un gruppo di un'assemblea del Calamandrei che ha voluto alzare la propria voce. Questo secondo me è un esempio molto importante di come la voce degli studenti debba farsi sentire. Non è mai facile portare le persone ad alzare la propria voce, portare gli studenti ad alzare la propria voce, perché siamo sempre abituati e siamo chiusi all'interno delle nostre vite che per colpa nostra o non per colpa nostra ci spingono a essere sempre, ad avere sempre qualcosa da fare, ad avere sempre qualcosa di meglio da fare rispetto a occuparci magari anche dei nostri diritti o delle nostre rivendicazioni.

0: Beh, è un dispiacere che ci sia voluto un guasto così grave per riunire gli studenti. Sarebbe bello vederli insieme quando le cose vanno bene, invece le cose sono andate male e questo li ha in un certo modo obbligati a unirsi. Non che ci sia niente di sbagliato in quello che hanno fatto, anzi, è totalmente giusto protestare, è totalmente giusto alzare la voce quando una cosa fondamentale come il diritto all'acqua viene a mancare in una città che è capoluogo di regione, ecco.
1: Appunto, è una residenza molto importante che è stata costruita negli anni 70, se non sbaglio, e fino ad oggi, fino al 2026, non è mai stata ristrutturata. Quindi cosa succede? Che ora per ristrutturarla pare ci vogliono intorno ai 24-25 milioni, soldi che nessuno vuole mettere. La soluzione che è stata proposta anche nel tavolo di lavoro è stato o comunque negli anni, è stato un partenariato pubblico-privato. Però è ovvio che se noi facciamo inserire il privato all'interno di progetti che sono sempre stati pubblici, che si occupano del diritto allo studio delle persone, degli studenti e delle studentesse, prima o poi questo diritto verrà minato dal privato che farà il privato, proverà a fare i propri interessi. Quindi, insomma, il fatto che il pubblico non abbia intenzione di difendere il diritto allo studio dei propri cittadini è un indice pericoloso anche di dove stiamo andando, verso dove stiamo andando. Quindi, secondo me, la cosa io ci lascerei con questa riflessione, cioè, quali sono le priorità delle nostre istituzioni? Sopravvivere? Fare gli interessi del pubblico, quindi del cittadino, oppure lasciare che il privato prenda la propria strada, cioè entri in questi discorsi perché non so, perché non si vuole investire. Poi un'altra cosa sulla quale riflettere è perché in 50 anni ci siamo ridotti a questa cosa qua? Perché una volta che di quelle tre pompe se ne erano già rotte due? Non siamo riusciti a, cioè non si è riusciti a ripararne almeno una. Quindi, non lo so, ci sono tanti, tanti interrogativi. Ora il DSU si trova con un bilancio minore di 30 milioni, appunto, perché è finito il PNRR, i fondi vengono tagliati. Quindi, insomma, stiamo andando verso una soluzione, stiamo andando verso un periodo in cui vedremo probabilmente molto più spesso la situazione che è stata vissuta, probabilmente questo sarà solo l'inizio. Quindi l'appello che facciamo è anche quello di invogliare gli studenti e le studentesse a informarsi di questi temi, anche se non abbiamo una borsa di studio che ci permetta di ottenere l'alloggio all'interno delle residenze. Perché queste persone, ora gli studenti delle residenze, diciamo, perdono un loro diritto, che è un diritto direi fondamentale, che è l'acqua. Ora sono loro, magari domani possiamo essere noi in altro, magari non nell'università, ma nella vita, diciamo, pubblica. Quindi è importante domandarci se possa accadere a noi, se è accaduto a un nostro amico, può accadere a noi. Preoccupiamoci. Senza allarmismi, senza oddio, il mondo sta per finire, ma facciamoci delle domande riguardo questi temi. E appunto l'obiettivo di questo podcast è anche fare questo, quindi cercare di sensibilizzare le persone riguardo temi che non vengono spesso trattati per colpa di nessuno, per colpa della società che. Non per colpa della società, per colpa della nostra attenzione che è posta su altro, ok? Cerchiamo di spostarla qualche volta e di farci qualche domanda anche su perché le persone che hanno fatto questa cosa, che hanno subito questa cosa, hanno sentito il bisogno di scendere in piazza e io no? Oppure, insomma, questo tipo di domande.
0: Però è una buona domanda, esatto.
1: Quindi noi avremmo concluso qui l'episodio, questo è stato un episodio di prettamente informativo. Un episodio che vuole anche cercare di aprire la nostra testa delle domande e portarci a portare a capire quanto le decisioni che vengono fatte e come noi ci comportiamo rispetto a queste decisioni che vengono prese possa effettivamente cambiare la nostra vita e agire sul nostro corpo, letteralmente. Quindi anche l'acqua, cioè, può mancare. Quindi ringraziamo tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie.

0: o bem.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati, buon viaggio da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la Firenze Pisa-Livorno, direzione Firenze, c'è un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti anche sulla A11, traffico lento per materiali sulla carreggiata tra Pistoia e Prato Ovest. In A1 c'è un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello, direzione Roma, e personale su strada in uscita allo svincolo di Barberino di Mugello per chi proviene da Bologna. Veniamo a cantiere a Firenze per un intervento edilizio in via Ghibellina stanotte dalla mezzanotte alle 6, interrotta la circolazione tra via dei Giraldi e via delle Seggiole. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio e a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
3: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
4: Più tempo per fare i figli. Il Consiglio regionale ha approvato la cosiddetta legge sul social freezing, che stabilisce, a fronte di determinati requisiti, un contributo economico per la crioconservazione o congelamento degli ovociti a scopo precauzionale. La pratica, al momento, è gratuita ed inserita nei LEA, ma soltanto per motivi sanitari, in caso di malattia o terapie che potrebbero minare la fertilità, ad esempio le cure oncologiche, mentre negli altri casi è una procedura a pagamento. La legge approvata estende questa possibilità, indipendentemente dai motivi sanitari, anche ai casi delle donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro per motivi personali o di lavoro, introducendo un sostegno economico fino a 3.000 euro, cui potranno accedere donne con età compresa tra i 25 e i 39 anni, con residenza in Toscana da almeno un anno e un ISEE del nucleo familiare non superiore ai 30.000 euro. Per l'attuazione della legge si prevedono 550.000 euro in 3 anni, dal 2026 al 2028. La legge è stata approvata a maggioranza con voto compatto del PD. Soddisfatto ed emozionato il consigliere democratico Andrea Vannucci, tra i primi firmatari della legge.
5: Crediamo che questa sia un'opportunità, una possibilità che la scienza già garantiva a tutte, ma con un ostacolo all'ingresso assolutamente non trascurabile, che era il costo. Attraverso questo contributo l'obiettivo raggiunto approvando la legge è quello di rimuovere questo ostacolo, sostenendo appunto quelle donne che vorranno fare questo tipo di percorso in totale autonomia e in totale libertà. È una legge di equità.
4: Il presidente della giunta regionale, Eugenio Giani, ha rivendicato il valore politico dell'atto come una legge con cui la Toscana amplia il campo dei diritti.
6: Oggi la questione demografica non è una questione statistica, è una questione politica, perché l'abbassamento demografico in Italia e anche in Toscana è oggettivamente eccessivo. Il fatto di avere misure che favoriscano la possibilità che possano nascere dei bambini nel futuro è un aspetto che dà il senso di una maggioranza che sa guardare con strategia anche al contrasto verso lo spopolamento.
4: Voto contrario alla legge invece da parte delle opposizioni, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il no, ha spiegato Chiara Laporta, consigliera di Fratelli d'Italia, è arrivato sia per motivi di merito che a causa del respingimento di alcuni emendamenti che erano stati presentati.
7: La denatalità è un problema cruciale, direi vitale, della nostra regione, ma della nostra nazione. Secondo noi però non si risolve dicendo alle donne ci potrai pensare dopo. Su questo avevamo presentato un emendamento che è stato bocciato, le informazioni su quali possono essere i motivi di infertilità, che, sottolineo, non riguarda solo le donne ma anche gli uomini. Questo è stato bocciato. Inoltre, con un'età così avanzata inserita all'interno di questa legge, si rischia di illudere e poi deludere tante donne, poiché ci sono studi che dimostrano che se avviene il congelamento in età avanzata, poi si rischia di non riuscire a portare avanti la gravidanza sperata, senza poi contare un altro emendamento che avevamo presentato che chiudesse a eventuale compravendita di ovuli, che noi vogliamo assolutamente evitare. In una regione in cui non si riesce ad accedere a una TAC, non si riesce ad accedere a una cataratta, siamo sicuri di voler investire delle risorse senza prima dare risposte per quelle che sono le prestazioni sanitarie che dovrebbero essere un diritto e che invece non vengono garantite?
4: Non ha partecipato al voto Irene Galletti, Movimento 5 Stelle, e si è astenuta Stefania Saccardi di Italia Viva, mentre ha votato a favore l'altro consigliere di Italia Viva, Francesco Casini.
8: Crediamo sia giusto abbattere e ridurre le barriere economiche all'accesso al social freezing, perché il social freezing oggi c'è, per molti però non è accessibile, non c'è la possibilità di poterne accedere. Riteniamo però che sia anche una misura ancora troppo circoscritta, perché deve esserci anche una legge, una legislazione nazionale, perché non può essere che ancora una volta la Toscana si trova ad essere antisegnana in battaglie di questo tipo, ma ancora nel paese manchi la possibilità di poter accedere a questa tipologia di servizi in modo universale, perché sia un diritto di tutte le donne italiane.
3: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
9: 39 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

minuto seguente. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai, cosa hai fatto oggi, tanto tutti in fondo siamo mostri.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. In A1 direzione Firenze il traffico è rallentato tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico. Tra Arezzo e Valdarno in direzione Roma, prudenza personale su strada. Traffico rallentato anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci sono mezzi in lento movimento tra Monte Catini Terme e Chiesina Ozzanese. Siamo sulla 11 in direzione Pisa. Sulla 12 direzione Livorno, materiali sulla carreggiata tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Uno sguardo alla Firenze e Pisa-Livorno, direzione Firenze, in diminuzione la coda dopo un veicolo in avaria, ora rimosso tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Cantieri a Firenze, un intervento notturno questa notte in via Ghibellina fino alle 6, interrotta la circolazione tra via dei Giraldi e via delle Seggiole. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il niqab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
0: L'economia.
1: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del Bacino Padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'Agenzia sia France Press, basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio. Il Brent aumenta dell'1,7% a $104,8 al barile, più 1,8% per il WTA a $93,85. Su anche il gas quotato sulla piazza di Amsterdam, 74,3 euro al megawattora, ai massimi rendimenti dei titoli di Stato. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse. Le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità. Prevalgono le vendite a Milano, che chiude in ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buona serata da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Iniziamo con la 1, direzione Roma, traffico rallentato, siamo tra Valdarno e Arezzo. In A11 pedoni segnalati in entrata allo svincolo di Prato Est, rallentamenti in entrambe le direzioni. Vediamo la 12, Sestri, Levante, Livorno, direzione Genova, c'è un mezzo fermo tra Carrodano, Deiva Marina. Situazione al momento sulla Firenze, Pisa, Livorno, sulla diramazione Pisa, attenzione, pedoni segnalati tra Pisa, Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione SGC. Sempre sulla strada principale si segnala personale su strada allo svincolo di Ponte d'Era Ovest, rallentamenti in entrambe le direzioni. In chiusura per i cantieri a Firenze, da domani fino al 9 ottobre istituito un divieto di transito sulla direttrice Vicolo dei Cavallari, Piazza dei Cavallari, per la sostituzione di una canna fumaria. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Abbiamo visto il meglio di ogni pezzo di mondo incontrato. Abbiamo amato e sognato per caso. Abbiamo sempre ringraziato.
5: Abbiamo preso il meglio.

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

terrible, terrible.

0: native sings into a smoking gun!
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: la radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il niqab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega. Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
2: L'economia.
1: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del Bacino Padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'Agenzia France Press, basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio. Il Brent aumenta dell'1,7% a $104,8 al barile, più 1,8% per il WTA a $93,85. Su anche il gas, quotato sulla piazza di Amsterdam a €74,3 al megawattora, ai massimi rendimenti dei titoli di Stato. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse. Le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità. Prevalgono le vendite a Milano, che chiude in ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Come on. The saddest thing I ever did lives in the heart of a dead man's ears. He was my bestest friend. The

Love you like that day will never come.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.